0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana ha paura. Nel primo pomeriggio di ieri, in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. La tensione resta alta nel Golfo, con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti all'AIEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, ma Washington ha replicato: Islam è oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare. Paura nel primo pomeriggio di ieri in via Giuliana, quartiere Prati a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa. Negli ultimi giorni alcune donne passate in quel tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: è la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino. Il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione nei cieli della Lituania dopo un caccia italiano della NATO ha abbattuto un drone di origine ignota. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. In Medio Oriente, una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. La tensione resta alta nel Golfo, con anche lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IAEA. Teheran ha accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran. La legge elettorale arriva oggi in Senato, ma cresce la protesta per le firme. Dalle modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Spari in centro a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio dal proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche perché negli ultimi giorni alcune donne nello stesso tratto in zona Prati sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Roma, Inter e Como che vincono le rispettive gare dei posticipi del lunedì. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, mentre il Como ha battuto 2-1 il Parma. Roma e Inter si sfideranno sabato e intanto guidano la classifica a punteggio pieno. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione nei cieli della Lituania dopo che un caccia italiano della NATO ha battuto un drone partito dalla Bielorussia. Trump intanto annuncia lo stop raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti dopo una serie di attacchi condotti da ribelli filo-iraniani che hanno causato il ferimento di 13 civili. Intanto l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che il paese sta affrontando una carenza di munizioni a seguito della costosa guerra in Iran. La politica: oggi in Senato arriva la legge elettorale, ma con la protesta per le firme. Dalle modifiche nell'esame, le preferenze con capolista bloccati, il ridisegno dei confini dei collegi della provincia di Bolzano, oltre all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa della cenere. La SAC, la società di gestione dello scalo aeroportuale catanese, ha disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo fino alle 10 di oggi. Calcio: si è chiusa con le vittorie di Inter e Roma la quarta giornata di Serie A. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, con le due squadre a punteggio pieno in attesa del big match di sabato. Vince anche il Como, che al Sinigaglia batte 2-1 il Parma. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Alcuni caccia italiani della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Il Pentagono intanto ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire, superando i $103 a barile. Voli ancora sospesi dall'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 14.30 di oggi, lo ha confermato la SAC, società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori

0: nuove tensioni tra Russia ed Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia, si attacca, sarà annientata in 2 o 3 giorni. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti. Addio Emma Bonino. Oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica della donna morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Perquisizioni sono state avviate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della Di Francesco Maiolini, nell'ambito di una indagine in cui si ipotizza reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. Oltre ai due citati sarebbe coinvolto anche Luigi Bisignani. Lo sport e il basket: a meno di 2 settimane dal via del campionato, la BC Roma ha svelato il proprio logo, radici, identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e ha preso le quote della Vanoli Cremona. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge, mostrati cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa». Addio Emma Bonino, l'ultimo saluto si svolge in questi minuti nella sala della Promoteca in Campidoglio. Si tratta di funerali di Stato in forma laica per la storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Nuove tensioni tra Russia e Europa dopo che una fregata ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese, mancandolo di poco. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia, si attacca, sarà annientata in 2 o 3 giorni. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Blitz dei carabinieri che hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della Di Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Alla presenza del presidente Mattarella, ma anche della Premier Meloni, si svolgono in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia. Presenti dunque le più alte cariche dello Stato, ma soprattutto società civile, cittadini, comuni. Caccia della NATO: hanno battuto nella notte un drone sulla Lituania, ma le nuove tensioni tra Russia ed Europa non sono finite dopo che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancandolo di poco. Nuovi aumenti per il prezzo medio dei carburanti. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi la benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale sale a 2,120 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,231 euro al litro. Continua a far discutere il caso Daniel Maldini dopo l'incidente a Milano in cui sono rimaste coinvolte 6 persone. Tasso alcolemico sopra la norma, patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza per il calciatore del Cagliari. Polemica sugli esami tossicologici, ma lui si difende e dice di aver bevuto soltanto 2 drink. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque.

0: Terza lettura, Montecitorio. La cronaca: è stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua ed ha lanciato l'allarme. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, pertanto SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera. Gli esteri: alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Trump. Lo sport: si chiude con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Molko di Baviera in Germania. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento e politici presenti. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio, protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati, convocato domani mattina a Palazzo Chigi. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Il calcio: il comitato esecutivo UEFA riunito a Salonico ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno le finali 2028-2029. Il Camp Nou di Barcellona avrà la finale di Champions League, superando la concorrenza di Wembley per il 2029. Designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e 2031, che andranno invece rispettivamente a Nairobi e a Monaco di Baviera. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge nella nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni. Tante le persone radunate in piazza, anche tanti politici di ogni schieramento. L'Aula del Senato ha dato il via libera oggi al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulle raccolte firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini nei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca: svolta a Torino nel caso del 42enne di origini bengalesi accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un minimarket. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere, sostituendo così l'obbligo di firma quotidiano stabilito dal GIP. Lo sport: con la pallavolo, oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei di volley 2026 maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece gli azzurri incontreranno la Slovenia. L'Italia guida attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in primo piano: svolta a Torino nel caso del 42enne di origine bengalese accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un minimarket a Torino. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Vediamo adesso la vicenda del deragliamento del regionale Cremona a Milano che provocò 3 morti e oltre 100 feriti e di 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro di Pioltello del 25 gennaio 2018. Chiesta alla Corte d'Appello anche la condanna per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello, erano stati tutti assolti in primo grado. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che adesso torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. Una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione, lo conferma lo stesso ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Decisione ribaltata dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto quando, dopo 2 giorni di carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione. La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane gravemente indiziato di porto abusivo di arma da guerra. Il provvedimento fa seguito ai fatti dell'8 maggio a Palagonia, Catania, dove si è svolta una corsa clandestina di cavalli scortata da persone armate di Kalashnikov. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea il ministro degli esteri spagnolo, che decide a sua volta di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti per i passeggeri provenienti dall'Italia. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente e una frenata decisa alle concentrazioni di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti, lo conferma il ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Provvedimento, informa il Viminale, che è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Il ministro degli esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa infatti è sempre maggiore e in crescita. Oggi l'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che torna dunque alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Torna in carcere il commesso del minimarket di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di 40 anni. Violenze avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione ribalta dunque quella adottata dal GIP il 31 agosto quando, dopo 2 giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione. Il tennis: Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania intanto un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. La tensione resta alta nel Golfo con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti all'AIEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, ma Washington ha replicato: Islam è oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare. Paura nel primo pomeriggio di ieri in via Giuliana, quartiere Prati a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa. Negli ultimi giorni alcune donne passate in quel tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: è la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino. Il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione nei cieli della Lituania dopo un caccia italiano della NATO ha battuto un drone di origine ignota. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. In Medio Oriente, una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. La tensione resta alta nel Golfo, con anche lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti all'AIEA. Teheran ha accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran. La legge elettorale arriva oggi in Senato, ma cresce la protesta per le firme. Dalle modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Spari in centro a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio dal proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche perché negli ultimi giorni alcune donne nello stesso tratto in zona Prati sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara a colpi da una finestra. Calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Roma, Inter e Como che vincono le rispettive gare dei posticipi del lunedì. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, mentre il Como ha battuto 2-1 il Parma. Roma e Inter si sfideranno sabato e intanto guidano la classifica a punteggio pieno. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione nei cieli della Lituania dopo che un caccia italiano della NATO ha battuto un drone partito dalla Bielorussia. Trump intanto annuncia lo stop raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti dopo una serie di attacchi condotti dai ribelli filo-iraniani che hanno causato il ferimento di 13 civili. Intanto l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che il paese sta affrontando una carenza di munizioni a seguito della costosa guerra in Iran. La politica: oggi in Senato arriva la legge elettorale, ma con la protesta per le firme. Dalle modifiche nell'esame, le preferenze con capolista bloccati, il ridisegno dei confini dei collegi della provincia di Bolzano, oltre all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa della cenere. La SAC, la società di gestione dello scalo aeroportuale catanese, ha disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3, sospese dunque le attività di volo fino alle 10 di oggi. Calcio: si è chiusa con le vittorie di Inter e Roma la quarta giornata di Serie A. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, con le due squadre a punteggio pieno in attesa del big match di sabato. Vince anche il Como che al Sinigaglia batte 2-1 il Parma. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Alcuni caccia italiani della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Il Pentagono intanto ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire, superando i $103 a barile. Voli ancora sospesi l'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 14.30 di oggi, lo ha confermato la SAC, società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto. Oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa. Lo sport: l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile per il quarto appuntamento della Pool A. Alle 21.05 gli azzurri affrontano la Cechia al Palapanini di Modena. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Nuove tensioni tra Russia ed Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia: se attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti. Addio Emma Bonino, oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica della donna morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Perquisizioni sono state avviate dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della Di Francesco Maiolini, nell'ambito di una indagine in cui si ipotizza reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. Oltre ai due citati sarebbe coinvolto anche Luigi Bisignani. Lo sport e il basket, a meno di due settimane dal via del campionato, la BC Roma ha svelato il proprio logo, radici, identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e ha preso le quote della Vanoli Cremona. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge, mostrati cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa». Addio Emma Bonino, l'ultimo saluto si svolge in questi minuti nella sala della Promoteca in Campidoglio. Si tratta di funerali di Stato in forma laica per la storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Nuove tensioni tra Russia e Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese, mancandolo di poco. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia, se attacca sarà annientata in due o tre giorni. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Blitz dei carabinieri che hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della Di Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Alla presenza del presidente Mattarella, ma anche della Premier Meloni, si svolgono in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia. Presenti dunque le più alte cariche dello Stato, ma soprattutto società civile, cittadini, comuni. Caccia della NATO hanno battuto nella notte un drone sulla Lituania, ma le nuove tensioni tra Russia ed Europa non sono finite dopo che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancandolo di poco. Nuovi aumenti per il prezzo medio dei carburanti. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi la benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale sale a 2,120 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,231 euro al litro. Continua a far discutere il caso Daniel Maldini dopo l'incidente a Milano in cui sono rimaste coinvolte sei persone. Tasso alcolemico sopra la norma, patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza per il calciatore del Cagliari. Polemica sugli esami tossicologici, ma lui si difende e dice di aver bevuto soltanto due drink. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. La cronaca: è stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua ed ha lanciato l'allarme. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, pertanto SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera. Gli esteri, alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Trump. Lo sport si chiude con una dura sconfitta alla candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Molko di Baviera in Germania. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento e politici presenti. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio, protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Il calcio, il comitato esecutivo UEFA, riunito a Salonico, ufficializzato gli stadi che ospiteranno le finali 2028-2029. Il Camp Nou di Barcellona avrà la finale di Champions League, superando la concorrenza di Wembley per il 2029. Designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e 2031, che andranno invece rispettivamente a Nairobi e a Monaco di Baviera. È tutto. Alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge nella nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni. Tante le persone radunate in piazza, anche tanti politici di ogni schieramento. L'Aula del Senato ha dato il via libera oggi al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulle raccolte firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini nei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca svolta a Torino nel caso del 42enne di origini bengalesi accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un minimarket. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere, sostituendo così l'obbligo di firma quotidiano stabilito dal GIP. Lo sport con la pallavolo, oggi alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei di volley 2026 maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece gli azzurri incontreranno la Slovenia, l'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in primo piano svolta a Torino nel caso del 42enne di origine bengalese accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un minimarket a Torino. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Vediamo adesso la vicenda del deragliamento del regionale Cremona a Milano che provocò 3 morti e oltre 100 feriti e di 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro di Pioltello del 25 gennaio 2018. Chiesta alla Corte d'Appello anche la condanna per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello, erano stati tutti assolti in primo grado. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che adesso torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. Una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione, lo conferma lo stesso ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Decisione ribaltata dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto quando, dopo 2 giorni di carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione. La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane gravemente indiziato di porto abusivo di arma da guerra. Il provvedimento fa seguito ai fatti dell'8 maggio a Palagonia, Catania, dove si è svolta una corsa clandestina di cavalli scortata da persone armate di Kalashnikov. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea il ministro degli esteri spagnolo, che decide a sua volta di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti per i passeggeri provenienti dall'Italia. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente e una frenata decisa alle concentrazioni di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti, lo conferma il ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna, provvedimento informa il Viminale, che è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Il ministro degli esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa infatti è sempre maggiore e in crescita. Oggi l'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che torna dunque alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Torna in carcere il commesso del minimarket di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di 40 anni. Violenze avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione ribalta dunque quella adottata dal GIP il 31 agosto quando, dopo 2 giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione. Il tennis: Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania intanto un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.

0: Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12:30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA. Zelensky è stato più cauto: noi siamo pronti, ma non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. La tensione resta alta nel Golfo con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti all'AIEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, ma Washington ha replicato: Islam è oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare. Paura nel primo pomeriggio di ieri in via Giuliana, quartiere Prati a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa. Negli ultimi giorni alcune donne passate in quel tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Oggi alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: è la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino. Il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione nei cieli della Lituania dopo un caccia italiano della NATO ha battuto un drone di origine ignota. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. In Medio Oriente, una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. La tensione resta alta nel Golfo, con anche lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti all'AIEA. Teheran ha accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran. La legge elettorale arriva oggi in Senato, ma cresce la protesta per le firme. Dalle modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Spari in centro a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio dal proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche perché negli ultimi giorni alcune donne nello stesso tratto in zona Prati sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Roma, Inter e Como che vincono le rispettive gare dei posticipi del lunedì. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, mentre il Como ha battuto 2-1 il Parma. Roma e Inter si sfideranno sabato e intanto guidano la classifica a punteggio pieno. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione nei cieli della Lituania dopo che un caccia italiano della NATO ha battuto un drone partito dalla Bielorussia. Trump intanto annuncia lo stop raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti dopo una serie di attacchi condotti da ribelli filo-iraniani che hanno causato il ferimento di 13 civili. Intanto l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che il paese sta affrontando una carenza di munizioni a seguito della costosa guerra in Iran. La politica: oggi in Senato arriva la legge elettorale, ma con la protesta per le firme. Dalle modifiche nell'esame, le preferenze con capolista bloccati, il ridisegno dei confini dei collegi della provincia di Bolzano, oltre all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa della cenere. La SAC, la società di gestione dello scalo aeroportuale catanese, ha disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3, sospese dunque le attività di volo fino alle 10 di oggi. Calcio: si è chiusa con le vittorie di Inter e Roma la quarta giornata di Serie A. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, con le due squadre a punteggio pieno in attesa del big match di sabato. Vince anche il Como, che al Sinigaglia batte 2-1 il Parma. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Alcuni caccia italiani della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Il Pentagono intanto ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire, superando i $103 a barile. Voli ancora sospesi l'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 14.30 di oggi, lo ha confermato la SAC, società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto. Oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa. Lo sport: l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile per il quarto appuntamento della Pula. Alle 21.05 gli azzurri affrontano la Cechia al Pala Panini di Modena. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Nuove tensioni tra Russia ed Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia: se attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti. Addio Emma Bonino. Oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica della donna morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Perquisizioni sono state avviate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della di Francesco Maiolini, nell'ambito di una indagine in cui si ipotizza reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. Oltre ai due citati sarebbe coinvolto anche Luigi Bisignani. Lo sport e il basket: a meno di 2 settimane dal via del campionato, la BC Roma ha svelato il proprio logo. Radici, identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e ha preso le quote della Vanoli Cremona. È tutto, a più tardi.
2: Notte News. Le 5 e 1 minuto.

0: 5:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: festa si accende, questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group. Da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: 139, impossibile!
11: Tutto ok?
10: 139, Kuga, microtasso!
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 139,
11: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
10: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 6,79, rata finale 16.462 euro!
12: concessionaria Ford Unicar presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: La canzone di Bausa con Magnetic è tornata l'estate. No, ma siamo ancora in estate. Siamo ancora ufficialmente in estate, almeno sino al 23 di settembre, quando inizierà ufficialmente l'autunno. Vi do il buongiorno, ben ritrovati a tutti voi. Sono Betty, come sempre vi accompagno sino alle 10 e questa è Radio City.
1: Cristina, Tortona, I love Radio City!

scrive: non parlarmi d'autunno, no, che tristezza, ma dai che vola il tempo. Guarda, siamo già mercoledì, cara Dani, quindi insomma tranquilla, forza e coraggio, ce la possiamo fare. Allora, sì, è 23 settembre, ma non il 21, questa settimana, oddio, mamma mia, questa mattina sono messa male. Allora, quest'anno l'equinozio d'autunno cadrà proprio il prossimo 23 settembre. Ne abbiamo parlato io, adesso non mi ricordo nemmeno più l'ora. Che ora? L'equinozio? 2:07. Ok, siamo sul pezzo. Mamma mia, ragazzi. Devo prendere un caffè, ma l'ho già preso il caffè, però mi sa che ne ho bisogno un altro, perché devo svegliarmi. Allora, come state? È già mercoledì, non so se la cosa è positiva o negativa, perché il tempo passa in modo pazzesco, quindi veramente vola via insieme a noi. No, questa mattina un caldo 20 gradi, però attendiamo questa leggera pioggia, quindi questo mercoledì sarà caratterizzato da un po' di pioggia, ben venga, ma giusto un po', senza fare danni. Intanto il meteo tra pochissimo con la redazione di 3B Meteo. Intanto un po' di saluti. Marco, buongiorno anche a te, saluto anche Claudio, i nostri fedelissimi ascoltatori, quelli che poi ci lasciano i messaggi già presto, quindi fanno colazione insieme alla musica di Radio City. Questa è una bella abitudine, una buona

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo variabile mercoledì sul Piemonte e sulla Liguria, con cieli che risulteranno a tratti coperti già dal mattino. Nel pomeriggio qualche fenomeno sparso a partire dai rilievi in parziale sconfinamento, poi nella serata e qualche fenomeno rischierà di essere a sfondo temporalesco. Massime che per il momento si manterranno stabili, con clima ancora estivo, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. Venti in prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Dettagli su Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
7: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennett Club.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi mercoledì 16 settembre. Le stelle dicono: Ariete, la realizzazione dei vostri piani può essere rimandata tra qualche giorno senza conseguenze. Oggi prendete qualche ora di relax. Toro, cercate di distribuire le vostre energie in egual misura tra lavoro e amore. Gemelli, il buon aspetto della Luna, Mercurio, Sole, Giove, Venere e Urano vi donerà tanto entusiasmo da condividere con chi amate. Cancro, il successo arriverà con impegno e costanza. Leone, il giorno proseguirà senza difficoltà, pertanto divertitevi. Vergine, non dovrete temere ostacoli per i programmi odierni e tutto andrà come previsto. Bilancia, non date retta ad un po' di nervosismo possibile per la Luna in opposizione. Occupatevi solo del benessere di chi amate. Scorpione, siate attenti a non sprecare energie in progetti di poco conto o privi di futuro. Sagittario, anche oggi non avrete preoccupazioni eccessive. Godetevi il giorno sapendo che ogni cosa è destinata al successo. Capricorno, non forzate i tempi e attendete prima di prendere decisioni definitive. Acquario, primi ad essere più comprensivi soprattutto in questo periodo estivo. Pesci, sarà messa in risalto la vostra natura sensibile ed originale, esaltata in ogni ambiente. Giornata ok, e per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: chi poi vorrà assaggiare un po' di tiramisù, perché insomma fino allo scorso weekend c'era tempo, quindi il test online per provare a conquistare uno dei 130 posti nella giuria popolare della Tiramisù World Cup 2026, che ci stiamo avvicinando, si terrà ad ottobre nella splendida Treviso e saranno esattamente 320 tiramisù da assaggiare, mamma mia, indigestione, tra ricette originali e creative. Poi per valutarli ovviamente serviranno ancora più giudici buongustai, ve la sentite? Questo duro lavoro qualcuno dovrà pur farlo, no? Io mi candiderei molto molto volentieri, però 320 da assaggiare sono veramente tanti, Allora non basta amare il tiramisù, anche se poi è certamente un ottimo punto di partenza, no? Il test è composto da 15 domande sulla ricetta, sul regolamento di gara, anche sulla cultura del tiramisù, perché è una cultura. E poi c'è sempre la diatriba, no? Del Veneto, delle Friuli, di chi è il tiramisù. Allora, diciamo che questi 130 giudici popolari selezionati arriveranno quindi a Treviso per partecipare poi alle selezioni di venerdì 9 e sabato 10 ottobre, assaggiando quindi e valutando poi tutte le preparazioni assegnate al proprio tavolo. Quindi insomma i concorrenti poi si sfideranno anche con una ricetta originale oppure con quella creativa, mentre quest'anno dicono che il numero complessivo di tiramisù da assaggiare, come vi dicevo, saranno esattamente 320. Vabbè, insomma, in bocca al lupo a tutti per chi sogna di sedersi dall'altra parte del tavolo e diventare quindi giudice, perché no, anche assaggiare questa meravigliosa dolce che tanto tanto amiamo. Ma chi è che non ama il tiramisù? Tutti amiamo il tiramisù, e allora buon appetito!
1: Salita del volo con destino a la ciudad.

0: ottobre, intanto 320 gusti di tiramisù, ve la sentite? Allora Andy dice: oh mamma mia, intanto buongiorno, fino a 300 ci arrivo, ma 320 sono davvero troppi, ma infatti dai, 300 ce la facciamo, ma 320 effettivamente un po' troppi, certo, ne avanzano 20, li lasciamo lì, ai più coraggiosi. Ciao Andy, buona giornata a te, un bacione grande grande. Stefania, stai lì, ti leggo tra poco. Intanto era Eagle Eye Cherry con Save Tonight.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

José che abbiamo riascoltato questa mattina. Tra l'altro lei è entrata ufficialmente nel club dei miliardari, beata lei, eh? E beh, lo dice la rivista Forbes, beh, è diventata la quinta artista musicale al mondo a superare un patrimonio di, siete pronti, $1 miliardo. E vabbè, cosa vuoi che siano? Complimenti, vabbè, ma lei è brava, bella, insomma, veramente, eppure ricca, eh. Allora, saluto Stefania che mi ha mandato questo messaggio, perché poi quando ci sono queste iniziative così importanti, così belle, è giusto anche pubblicizzarle, no? E allora Stefania che mi scrive da Alessandria, Borgorato, siamo lì, buongiorno, corriamo per la Lilt, è un grande appuntamento quello che si terrà il prossimo 18 settembre, quindi tra pochissimi giorni, venerdì, corriamo tutti insieme. Beh, diciamo che la principale iniziativa di corsa è organizzata proprio dalla Lilt, la Lega Italiana, e lo ricordiamo, per la lotta contro i tumori. In questo periodo poi c'è questa pigiama run, quindi la corsa e camminata e non competitiva in pigiama per sostenere chi? I bimbi malati di tumore, sappiamo, bisogna pensare a queste cose. L'obiettivo, beh, sostenere ovviamente i reparti, no, di oncologia e anche le cure palliative pediatriche, e manifestare poi tutta la vicinanza a questi piccoli pazienti che tanto soffrono, che passano le giornate in pigiama, ricordiamole queste cose. Ci si può iscrivere in presenza, perché leggevo che sono oltre 35 città italiane che aderiranno a questa bella camminata, la corsa organizzata dalla Lilt il prossimo 18 settembre, quindi 35 città italiane, l'unica corsa e camminata in pigiama per il, beh, insomma, a sostegno, lo ricordiamo, dei bimbi malati di tumore. Questo è il messaggio della nostra Stefania, per cui mi raccomando, tutti insieme a Borgoratto Alessandrino, e allora tutti per questo pigiama run, per aiutare i bimbi e per pensare soprattutto a loro. Grazie Stefi per aver ricordato questa cosa, un bacione a te, continueremo a pubblicizzarla, magari domani ricorderemo ancora l'appuntamento, ok? Grazie mille, buona giornata.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia che abbiamo riascoltato qui su Radio City. Tanti i vostri messaggi perché abbiamo parlato di questa iniziativa di corsa organizzata dalla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. In questo periodo poi arriva questo appuntamento Pyjama Run, no? La corsa e camminata ovviamente non competitiva, in pigiama, rigorosamente in pigiama, per sostenere i bimbi malati di tumore. L'obiettivo ovviamente è sostenere tutti i reparti di oncologia, insomma, e palliative pediatriche, manifestare poi la vicinanza.

speranza ai piccoli pazienti, ma anche alle famiglie che soffrono. E giustamente ce lo ricorda anche Patti, bello il tuo messaggio, dice: buongiorno, sosteniamo sempre tutti i piccoli pazienti che soffrono a causa di un male che toglie assolutamente serenità a loro e alle famiglie. È vero, il tuo messaggio è proprio bello e bisogna ricordarlo. Poi insomma l'appuntamento vicino a noi a Borgoratto Alessandrino in Piazza Roma il prossimo 18 settembre, appunto questa bella iniziativa della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per aiutare e non dimenticare questi bimbi che stanno soffrendo, che soffrono e lo fanno, cioè, rigorosamente in pigiama sempre, tutti i giorni. Ecco, bisogna ricordare questo. Un bacione a loro, un abbraccio alle famiglie, ai bimbi. Adesso la musica dal passato.

0: il suo messaggino. Adesso la redazione, le ultime notizie. Intanto abbiamo raggiunto le 7:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione trasmessa agli esseri umani dalle punture delle zanzare. Lo sport e il calcio: con gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirolo per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile l'Italia sconfigge 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: seconda ora in questo mercoledì decisamente nuvoloso ma caldone questa mattina. Allora 8:03, come sempre un ringraziamento alla redazione che ritroveremo puntuale alle 9. Adesso i treni in arrivo.
1: Ciao, sono Roberta di Castelletto d'Orba. I love Radio City.

2010, adesso noi torniamo in diretta in questo mercoledì, metà settimana, il 16 di settembre. Allora, intanto grazie a tutti per l'immensa partecipazione. Non ho ancora ricordato il numero, ma serve, perché sono messa dai vostri messaggi. Che belli che siete, grazie davvero a tutti. Allora, 333-4635-873. Abbiamo già parlato di tiramisù, no? Questa competizione che si terrà a ottobre, 320 gusti di tiramisù da assaggiare. Andy si è portato avanti, eh? Mamma mia, un recipiente buonissimo il tiramisù, che fame. Altro che tiramisù, qui hanno realizzato un record di baci. In 30 secondi una coppia brasiliana ne ha scoccati ben 195. Hai capito? Allora, è una coppia brasiliana, Renato e Gaia, che hanno stabilito questo nuovo record mondiale di baci in 30 secondi. Ma ci pensa, guarda che 30 secondi sono pochissimi, 195 baci in appena mezzo minuto, cioè trasformando quindi un gesto, se vogliamo, d'affetto, se vogliamo, è un gesto bellissimo d'affetto in questa prova di velocismo, no? Il primato si inserisce tra altri record più bizzarri, forse originali al mondo, che a volte, insomma, vengono citati anche da noi. Questa tecnica utilizzata prevede che lei rimanga completamente immobile, mostrando la guancia, mentre lui sfiora la pelle a velocità impressionante. Stavo guardando il video, mamma mia ragazzi, è pazzesco. Nonostante la semplicità poi del gesto, no, di un bacio, l'impresa dimostra come le persone poi comuni riescano, no, anche a trasformare, beh, quella bella abitudine. Avete questa abitudine di baciare la vostra lei o il vostro compagno prima di uscire per andare al lavoro? Ecco, in questo primato fuori dal comune, perché 195 baci in 30 secondi, ragazzi, mamma mia, veramente. Poi vogliamo parlare anche del bacio non dato, vi è rimasto lì quello che magari custodiamo nell'immaginazione, quello che avreste voluto dare ma ahimè non siete riusciti ed è ancora lì, un po' di malinconia, un segreto da conservare. Ne avete? Avete qualche bacio non dato, un ricordo magari della nostra adolescenza? Vabbè, ne abbiamo, però complimenti quindi a Renato e Gaia per questo nuovo record di baci in 30 secondi scoccati, 195. Summer Fun.

0: del 1992, quanto l'abbiamo ballata, suonata, passata in radio questa canzone, abbiamo consumato il disco. 8:16, adesso ci occupiamo di traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo code per lavori tra lo svincolo di Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Sulla 4 Torino-Milano traffico rallentato con le code a tratti presso lo svincolo di Volpiano Sud e poco dopo l'area di servizio di Settimo Torinese in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso segnalato tra Arenzano e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione Genova. Veicolo fermo o in avaria sulla 12 Genova Rosignano tra lo svincolo di Sestri Levante e lo svincolo di Lavagna in direzione Genova. Concludiamo con la 26 Genova Gravellona Toce, dove segnaliamo pioggia tra allacciamento a 10 Genova Ventimiglia e lo svincolo di Masone e personale su strada per lavori segnalato tra allacciamento a 4 Torino Trieste e lo svincolo di Romagnano Sesia Gemme in direzione Gravellona Toce. Fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
7: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: E allora buona giornata a tutti in questo mercoledì, oggi è San

bacioni a te. Lui dice, quando arriva il cameriere che chiede il dolce dolce, lui sa già cosa prendere, no? Perché abbiamo parlato di tiramisù questa mattina, arriva questa bella competizione, 320 gusti di tiramisù, ma sempre quello, a noi piace il classico, è vero, concordo pienamente. Saluto ancora Patti che è l'insegnante. Iniziamo la seconda ora, ok, allora buona giornata a tutti gli insegnanti, buon lavoro. Allora, abbiamo parlato anche del bacio questa mattina, no? Di questo record di baci in 30 secondi, ma ci pensate, una coppia brasiliana che è entrata, così, boom, di botto nel Guinness, perché ne ha scoccati ben 195, no? Ma la tecnica che è utilizzata, lei rimane ferma, cioè praticamente immobile, mostra la guancia mentre lui sfiora la pelle a velocità impressionante e lì vengono praticamente scoccati ben 195 baci. No, perché io ho detto ok, quelli dati, belli, carini, affettuosi, beh, il bacio è importante, però c'è anche il bacio non dato, no? Che poi è quello che magari qualcuno magari custodisce lì, no? Nell'immaginazione, il desiderio, che non ha trovato il coraggio, magari il momento giusto per esprimersi. Vabbè, vi siete scatenati. Vabbè, ma qualcuno, no? Ci sarà, no? Il bacio non dato, quello che è rimasto nella nostra mente, un po' il rimpianto, di non averci provato, magari un segreto da conservare. Vi è capitato? Ci state pensando? No, magari avreste voluto dare quel bacio, ma niente da fare. Lui magari, come dire, non ha capito nulla. Allora Ari dice viva i baci tutti, io ho detto anche quelli non dati, lei dice ma figuriamoci anche quelli non dati, mai rimasta indietro, oh, più chiaro di così, perfetto, mi sembra giusto, bisogna sempre dargli i baci, è vero, però ci sono quelli non dati, dai, conserviamo nella nostra mente un ricordo, un po' di malinconia, forse anche il rimpianto, adesso andiamo indietro negli anni. 8:29, torniamo alla musica di Radio City, in questo caso un bel pezzo, My Body Hits Already.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

andrò in palestra questa sera, cosa vuoi che faccia, Noemi? Allora, 8:42, no, perché adesso io mi sto litigando con il mio telefono. Avrò fatto 2500 aggiornamenti in questi giorni, mi chiede l'ennesimo aggiornamento. Ma cosa vuole da me? Ma perché mi chiede continuamente di aggiornarli, di fare aggiornamenti? Non lo so, qualcuno sa rispondere. No, backup, ma siamo matti? Backup? No, no, paura. Non è che mi sparisce poi tutto. Allora, torniamo invece a parlare di belle cose, perché intanto Giorgetta mi ha mandato una foto bellissima, perché l'autunno si avvicina, aiaiai, l'autunno si avvicina, altro che l'estate sta finendo, l'autunno si avvicina, quindi andiamo di melograno, un albero meraviglioso, però c'è questa melagrana, ecco qua, perché nuance calde, insomma colori belli, avvolgenti, e poi l'autunno anche regala frutti, no? Buonissimi come l'uva, i cachi se piacciono ovviamente, poi il melograno, le castagne, le mele, e vabbè, noci, arance, mandarini, andiamo avanti, siamo già a Natale. No, perché c'è anche l'abbigliamento da non sottovalutare. Leggevo in questi giorni che l'abbigliamento aiuta contro lo stress anche dal rientro, no? Questo nuovo trend social che trasforma proprio il nostro guardaroba in uno strumento per combattere l'ansia, ragazzi, ma sempre di ansia dobbiamo parlare. Si chiama cortisol dressing e combatterebbe quindi l'ansia da rientro. Attenzione, perché bisogna fare molta attenzione, ci sono delle regole da rispettare, no? Allora, usare fibre naturali come il cotone biologico, anche va bene anche la viscosa volendo, oppure la seta. Poi ci sono altri suggerimenti: no agli accessori e ai vestiti che stringono, bottoni, cinture che danno fastidio quando magari si è seduti a una scrivania, meglio i pantaloni a gamba larga che vanno tanto di moda e ci piacciono, oppure le camicie belle larghe, oversize, morbide. Allora, bisognerebbe scegliere i colori che ispirano non poi calma, quindi evitare il black, total look troppo severi, quindi niente, allontaniamo il nero, non va bene, meglio i toni neutri, rilassanti, quindi andiamo di giallo burro che è bellissimo, il beige, il grigio, il tortora, oppure il verde salvia. Diciamo che no ai tacchi alti, no, andiamo in ufficio con il tacco 12, no, meglio con calzature confortevoli, suggeriscono questo gli esperti, quindi sneakers oppure i moccassini che vanno tanto di moda. E poi insomma, diciamo che l'abbigliamento influisce anche sull'umore e la percezione di noi, no? Quindi l'esatto contrario avviene quando invece sei costretti a indossare indumenti troppo stretti, quindi non va bene, ecco, meglio indossare cose comode, hai capito? Qui ci sono i suggerimenti per evitare lo stress, così dicono gli esperti, va bene, faremo tesoro anche di questo consiglio. Intanto Selena Gomez.

e Cornelia, niente da fare, nessun Cornelio in ascolto, Cornelia, però qualcuno ha fatto delle battute che io non ripeto, ci siamo capiti, Allora, poi ho parlato, vabbè, di autunno, intanto è arrivato questo messaggio bellissimo della nostra amica Esther, perché ho detto cose buone dell'autunno, no? Un po' di malinconia, beh, chi non ama l'autunno, però ci sono persone che sono innamorate di questa stagione meravigliosa, e dice la nostra Esther, fichi, frutta buonissima e golosa, colazione con marmellata di fichi, beh ragazzi, fa benissimo, è poca però, è un piccolo peccato di gola. Bacissimi e un dolcissimo abbraccio alla nostra casalese Esther, un bacione grande grande, allora buona colazione anche a te, saluto anche Claudio e Mirko sintonizzati su Radio City, mi ero perso al messaggio, perdonatemi, saluto anche Pino, un bacione ancora a Roberto, grazie mille a Daniela.

infatti, grazie anche ad Angela. E poi ho detto che mi, non lo so, il mio telefonino continua a chiedermi aggiornamenti. Ah, sei simpatico, Marco. Allora, lui ha scritto: devi aggiornare la squadra di calcio, devi mettere l'Inter. No, caro, io non voglio rovinarlo il mio telefono, tesoro, ci tengo, hai capito? E quindi passo e chiudo, ok?

0: chiudere la nostra seconda ora lo spazio City Story, canzoni dal passato. Abbiamo rispolverato gli anni 80, era il 1984. Io non ero ancora nata, lo dico. Mi è cresciuto il naso. Ci sono le notizie, quindi diamo la linea alla redazione, le notizie importanti dall'Italia e dal mondo. Noi torniamo tra poco, intanto abbiamo anche il segnale orario, l'ora esatta alle 8.59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano. Alta tensione intanto NATO-Russia nei cieli del Baltico dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone russo che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Vergognoso, commenta il governo di Madrid. Via libera del Senato al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori mentre 71 sono stati contrari. Protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge. Dalle modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme. Il governo è al lavoro intanto sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi è in programma, prima un incontro tra esecutivo e sindacati in metalmeccanici, poi il Consiglio dei Ministri. Dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'aria a caldo entro la fine d'ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso. Calcio, Fiorentina e Genoa avanzano agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato Sutinol e Pisa. Il Bologna cambia allenatore e salta la panchina di Tedesco, pronto Palladino. Oggi l'Europa League per il Milan che sfida il Benfica. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria. 99 non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: così abbiamo contentato anche il mio collega Claude, che voleva ascoltare questa canzone alle 7 questa mattina. E vabbè, era in programmazione dopo le 9, accontentati, ok? Baci a tutti, un ringraziamento a tutti voi che avete scelto Radio City. Sono Betty, ultima oretta insieme. Baciami ancora, c'è anche Lorenzo Giovanotti.
1: Ciao, sono Demetra da Acqui Terme. I love Radio City.

Baciami ancora, giovanotti su Radio City. Abbiamo rispolverato il 2010, allora ha concluso il suo tour, questa festa di musica e sorrisi al Circo Massimo lo scorso weekend. È veramente un grandissimo artista, lui ha voluto salutare la città con questo giro in bicicletta nei suoi luoghi del cuore, poi insomma questo concerto con migliaia di spettatori nel cuore della capitale, ovviamente a Roma, con tanto di sindaco Roberto Gualtieri, che si è esibito insieme a lui con questo duetto inedito, no? Dedicato proprio a Roma, quindi insomma per l'ultimo concerto del Giova Summer Party, il Giova Giro, ecco, perché lui attraversa l'Italia insomma in bicicletta. È veramente un grande successo per Jovanotti. Non ero al corrente di quanto siano costati i biglietti di Jovanotti del concerto, però torniamo a parlare degli Oasis, perché ieri è uscita la notizia, quindi dopo mesi di indiscrezioni sono state confermate le date, no? Di questi due concerti attesissimi allo Stadio Olimpico il prossimo luglio, e quindi per vedere Liam Noel Gallagher praticamente si va, cioè i biglietti verranno e saranno in vendita intanto tra pochissimi giorni. Allora, abbiamo detto nell'arco di 3 giorni, venerdì 25, sabato 26, domenica 27 settembre, ovviamente per le date. Oh ragazzi, attenzione, perché i biglietti partiranno da 92 euro, mentre i pacchetti VIP supereranno anche i 650 euro. Però per conquistare un biglietto bisognerà prima essere selezionati, cioè, capito? Una sorta di sorteggio. Allora, per prenderli sarà necessario quindi intanto registrarsi online entro domani, giovedì 17 settembre alle 17 ora italiana, ma non sarà assicurato l'acquisto, perché ci si registra, quindi sarete selezionati, e poi se si verrà selezionati si riceverà un codice per accedere alla vendita di una sola delle città scelte, cioè ogni persona potrà comprare fino a 4 biglietti. Ragazzi, un casino, è sempre più difficile riuscire ad acquistare i biglietti. Anche gli Oasis adesso ci si mette, vabbè, ma loro non c'entrano, è tutto l'entourage. Allora, il sistema è stato scelto dagli organizzatori, vi faranno anche una domandina, cioè c'è un questionario, cioè allora i veri fan verranno chiesto quale album degli Oasis sia uscito nel 95, basta aprire Wikipedia, il gioco è fatto, no? Vabbè, insomma, in bocca al lupo per acquistare i biglietti degli Oasis. Io non ci provo nemmeno, perché intanto so già che con la sfiga che ho, cioè non verrò, no, ma no, cioè no, non riuscirei neanche ad accedere, secondo me. Vabbè, staremo a vedere quel che succederà. Quindi Oasis in Italia il prossimo luglio, e adesso invece Soleroy.

0: Love Radio City.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla. Per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa.

splendida musica. Saluto anche chi mi ha mandato una foto bellissima di questo cane, bello bello, questo musino. Mamma mia che meraviglia. Ciao Nadia, bacioni a te. Allora Daniele dice: ma siamo matti Betty, ma ho sentito bene, è una lotteria per i concerti degli Oasis, quelli di Roma, che saranno il prossimo 29 e 30 luglio 2027 praticamente, i biglietti saranno in vendita nell'arco di 3 giorni, come vi dicevo, no? Da venerdì 25, sabato 26, domenica 27 settembre, quindi bisogna quindi fare tutta una selezione, iscriversi, e poi ragazzi attenzione, perché se si verrà selezionati si riceverà poi un codice per accedere alla vendita di una sola delle città scelte. Attenzione, perché la scelta di inserire un sistema lotteria per acquistare i biglietti è stata probabilmente presa anche per via di come era andata forse quella della reunion del 2025, quando la domanda era stata enormemente superiore, quindi troppe richieste, per cui insomma adesso si fa così, cioè praticamente è una lotteria, ecco, si acquisteranno i biglietti con il sorteggio, cioè non è detto che poi il codice vi verrà inviato, bisogna essere fortunati. Vabbè, insomma è un sistema che è stato scelto dagli organizzatori per questi due concerti attesissimi a Roma, ragazzi, in bocca al lupo. Non è facile, non sarà facile sicuramente, però insomma parliamo degli Oasis, mamma mia. Registrazione quindi, mi raccomando, potrà essere effettuata una sola volta, non fate i furbi, cioè anche perché vi mandano a stendere, cioè capito, se sono duplicate, multiple, fraudolente, automatizzate, saranno escluse le vostre richieste, le vostre registrazioni, quindi mi raccomando comportatevi bene, non perdi tempo, ok? In bocca al lupo a tutti per acquistare i biglietti degli Oasis. Novità, questa invece è il nuovo singolo di Miley Cyrus. Novità. Let's go.

ok, contenta lei, contenti tutti, ma a me piace disannunciarla come Miley Cyrus. Si offenderà, no? Allora, 9:28, novità appunto di quest'ora. Saluto anche Andy, dice no, ma gli Oasis non sono tornati insieme per i soldi. Ma no, ma quando mai? Ma figuriamoci. Abbiamo parlato di questa bella novità, insomma, praticamente per acquistare i biglietti in vendita da domani, ci si può provare, ecco, iscriversi. E poi, ragazzi, non è mica detto che il codice ti arrivi. Sai che ansia, che ansietta, dopo mesi di indiscrezioni state confermate queste date, però intanto c'è questo bel sorteggio per assicurarsi i biglietti per assistere a questi due concerti a luglio, e sempre che ci arrivano, no, nel senso che col carattere che si ritrova, non lo so, la butto lì. Ciao Andy, un bacione grande grande a te, che dici? Ci proviamo anche noi? Ma sì, dai, ci iscriviamo, poi vediamo, sarà quel che sarà. Allora, saluto anche Marco che dice: ciao Betty, quando posso mi collego per ascoltarvi. Ormai è diventata una dipendenza, come un po' per la bici. Ho bisogno di sentire Radio City e noi abbiamo bisogno di voi, siete la nostra dipendenza, hai capito? La cosa è reciproca. Mi rilassa sentire la vostra musica e la vostra voce. Quindi, insomma, grazie, chapeau. È una standing ovation per te, Marco. Ma sei in bici a quest'ora? Ti stai già pedalando, mamma mia ragazzi, che costanza che ha sto ragazzo. Un bacione grande grande, mamma mia, tanti bei messaggi questa mattina, grazie davvero a tutti voi per l'immensa partecipazione, per questa fedeltà che, ripeto, ci dimostrate ogni giorno. Grazie davvero da parte mia. Bring Your Love, c'è la nuova di Madonna, no, la nuova no, Madonna e Sabrina Carpenter, c'è la compilation.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
9: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

City, Kate, questa era Animal qui su Radio City alle 9:45. Parliamo di emozioni questa mattina, ne abbiamo già parlato in lungo e in largo, abbiamo già parlato di baci, record. E allora, voi siete nostalgici? L'emozione della nostalgia ci può fare stare sia bene che male, ciò che determina poi quello che proviamo quando abbiamo un ricordo nostalgico e come viviamo poi il presente. Voi siete persone nostalgiche, vi piace andare indietro nel tempo e ricordare alcuni avvenimenti, o magari la cosa vi intristisce particolarmente, quindi meglio pensare al presente? Allora, hanno fatto degli studi. Allora, secondo vari studi, i ricordi nostalgici sono quasi sempre di momenti importanti della nostra vita, e a volte sono anche ricordi dell'infanzia riportati poi in vita, no? Da magari fotografie, musica, odori, conversazioni e anche il cibo. Nostalgia, canaglia, così cantavano Albano Romina, erano loro, sì, chiedo alla mamma, ok, chiamo casa, Nostalgia non è però sinonimo di memoria, solo il ricordo autobiografico fa provare nostalgia. Una vecchia fotografia, per esempio, può fare molto più che riportare alla memoria una persona del passato. Questo dice lo studio, anche poi se siamo cambiati, no? Siamo stati magari anche quelli in foto, siamo il frutto anche dell'esperienza. Diciamo che a volte però sono ricordi amari, perché magari ci ricordano quello che non c'è più, che è andato perso, le persone care. Beh, diciamo che non sempre, quindi così i ricordi, no? Possano così farci stare male, ma un po' di malinconia. Ma beh, la malinconia non è mica sempre brutta, Io non la vivo come una brutta cosa. Una storia, un'amicizia finita o semplicemente un capitolo di vita che poi si è chiuso. Voi siete nostalgici, preferite andare avanti, mai voltarvi indietro, voltarsi indietro, perché no, siete persone così? Non lo so, adesso facciamo un bel sondaggio questa mattina, abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme, fatemi sapere. L'emozione non ha voce, cantava così anche Celentano, quindi staremo a vedere quello che succederà. Un ricordo nostalgico, come viviamo poi il presente, no? Bisogna sempre guardare avanti. Beh, ogni tanto ci voltiamo anche indietro, perché no? Allora, saluto anche Andy, un bacione grande anche a Irene che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno, e saluto ancora Marco che ci scrive cose bellissime. Ovviamente ti dobbiamo sponsorizzare, Marco, ok? Chiedi a Zanga, magari si può fare lo sponsor Radio City, sì, come no? ci credo. Bacioni a te, buonissima giornata e buon giro se sei in bicicletta.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Let's go. Sounds good.

ragazzi, questa mattina abbiamo già fatto colazione con la marmellata di fichi, buonissima, dolce, dolcissima, però molto molto buona, che insomma ci ha ricordato Esther. Questa mattina lei si è così alzata, svegliata con questa delizia, diciamo così. Un bacione ancora grande grande, saluto anche chi mi ha raggiunto in questo momento, Sandra, sempre un piacere, cara Betty, buongiorno e naturalmente buona giornata anche a te. Poi abbiamo parlato di emozioni, della nostalgia, ci può far star bene che male, vabbè, insomma bisogna sorridere, no? Prima si sorride, poi arriva la malinconia, sperimentare sentimenti piacevoli che ha però quel risvolto un po' di tristezza, perché siamo consapevoli che ciò che è stato non tornerà. E chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? È così davvero? Sì, mi sa di sì, lo dice questo studio, quindi i ricordi nostalgici sono quasi sempre i momenti importanti però della nostra vita, quindi è bello anche ricordarli, perché no, anche con un po' di nostalgia. E allora torniamo indietro, anni 80 con Gloria.

0: passato, ritrovato qui nello spazio City Story. Io sono Betty, se vi va ci risentiamo domani mattina a partire come sempre dalle ore 7 qui su Radio City. Vi lascio con Paola, prima la redazione e le notizie importanti dall'Italia e dal mondo. Vi aspetto domani, baci baci, buona giornata alle 9:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Rischio terrorismo è il commento del Viminale, che giustifica così la scelta. Nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza, dice il ministro Tajani. E di 3 morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto a Los Angeles, dove un elicottero della NBC è precipitato vicino al luogo in cui si è verificato un incidente mortale che aveva coinvolto un autobus. Il velivolo è precipitato nel parcheggio di un deposito a Chatsworth, un quartiere residenziale nella San Fernando Valley. Operazione della polizia di Ravenna, che da questa mattina ha messo nel mirino alcuni medici che rilasciavano certificazioni false destinate a impedire il trattamento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri. L'attività giudiziaria interesserà oltre 20 professionisti. Calcio: dopo un solo punto raccolto nelle prime 4 giornate, il Bologna va verso il cambio di panchina. Vicino all'esonero per Domenico Tedesco, al suo posto arriverà Palladino, che ha trovato l'accordo per la risoluzione con l'Atalanta. È tutto, a più tardi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Ann Paul, la voce di Anne-Marie, questa Rock By. Qualcuno inizia cantando, ma bene benissimo così, spero tanti, così si fa. E allora qualcuno mi sta aspettando, la cosa è reciproca. Buongiorno, arrivano i vostri messaggi, grazie grazie, un abbraccio iniziale, 10 e 6 minuti insieme fino alle 13.
1: Ciao, sono Francesco di Pasturana, I Love Radio City.

0: benvenuti amici, un abbraccio grande, buon mercoledì, dai che siamo già a metà settimana e allora siete con Paola fino alle 13 su Radio City. Peggy Goo, bella bella la sua canzone dell'estate, questa è Woman. Allora, ieri abbiamo balzato i 100 giorni, sapete che ci sono i 100 giorni della matura, della maturità, i 100 giorni a Natale, quindi 99, metto ansia, no, allora, quindi è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia, se vogliamo dire così, ok? Quindi 99 giorni a Natale, saluto un po' di amici e amiche. Sara, un bacione grande sempre, grazie Silvano, un abbraccio, salutiamo anche Marina, e poi grazie Luca, Colli, Simona, un abbraccio in bocca al lupo, mi raccomando, auguri a Emi in questa giornata del 16 settembre, amica mi dimentico, un'amica di vecchia data di Radio City, quindi auguri auguri, buon compleanno. E poi tutti voi che ci ascoltate in FM, in DAB, in streaming attraverso il nostro sito, dove trovate anche le notizie musicali e insomma ce ne sono parecchie in questi giorni, in primis gli Oasis, no? Che naturalmente insomma incuriosiscono molto, io li aspettavo a Milano, ma da una parte sono contenta, almeno non mi sbatto, perché insomma Roma è un po' complicata è la cosa, per cui vabbè, insomma le notizie musicali, dicevo, la playlist dove potete vedere anche i video delle canzoni e poi naturalmente con la app ovunque, ovunque nel mondo. Buona mattina ancora, Baby Bird dagli anni 90, You're Gorgeous.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote "You're Gorgeous" on it. You took me

0: Firefly, sì, il successo di Martin Garrix, U2 insieme. E allora abbiamo detto 99 giorni a Natale. Sere, mamma mia, mi ha mandato una foto esplicita, di quelle esplicite proprio. Allora, buongiorno Paoletta, ieri sono stata da Action e allora mi dice, mi fa vedere appunto scaffali di babbi e babbini, ma non si corre troppo effettivamente. Poi sappiamo anche tipo la Rinascente, insomma, è praticamente sempre allestita, c'è un reparto allestito sempre natalizio. Ebbene, insomma, si comincia, ma per me è un po' presto, effettivamente. Un bacione grande, un abbraccio, buonissima giornata, sere.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo variabile mercoledì sul Piemonte e sulla Liguria, con cieli che risulteranno a tratti coperti già dal mattino. Nel pomeriggio qualche fenomeno sparso a partire dai rilievi in parziale sconfinamento, poi nella serata e qualche fenomeno rischierà di essere a sfondo temporalesco. Massime che per il momento si manterranno stabili, con clima ancora estivo, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. Venti in prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Dettagli su Trebimeteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
9: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
10: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
11: Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre da Bennett tornano

0: Gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Ciao Paoletta,
1: ciao.
0: Buon Natale a te e famiglia, ciao auguri.
1: No, mi rifiuto, no, assolutamente, ho scatenato l'inferno, ho detto 99 giorni a Natale, Ale, iniziamo. No, siamo tutti un po' perplessi, come dire, tutte queste corse, si anticipano troppo i tempi, veramente un tempo non era così, ma ormai sappiamo il consumismo, che sia il consumismo. Ciao Pinuccio, buongiorno, auguri, no, assolutamente ci rifiutiamo, adesso andiamo per funghi piuttosto, dai, novità in arrivo, Marra Marrakesh insieme a Gue, questa è Casini.

seduta sul sample di Gangsta's Paradise, naturalmente di Coolio, su Radio City, 10:30. Buongiorno, se il buongiorno si vede dal mattino, abbiamo iniziato bene bene la nostra mattinata insieme, grazie a tutti voi. Allora, sera, grazie ancora la sua testimonianza diretta documentata dalle foto con tutti i bambini sugli scaffali, mamma mia. Grazie ancora Pinuccio, giorno tesoro, grazie Ari presente, quindi magari stasera una bella camminata, perché no, assolutamente ci sta, mattino e sera si sta benone, decisamente. Buongiorno Paola, stamattina giornata un po' da sonno, abbraccione globale, grazie Carlo, un bacione a te. Buongiorno cara Sandra, benvenuta. Allora, lei dice e scrive: se a settembre c'è già roba natalizia, arrivi a dicembre che sei già stufo e non senti più la magia di Natale, ma quante volte l'abbiamo detto in questi anni. Intanto fra un po' partiranno forse anche le pubblicità in TV, e parla comunque una ragazza che compie gli anni, la nostra Sandra, il giorno di Natale. Non so se è una cosa buona, perché chi vuoi invitare? Fai una festa, no? Chi vuoi invitare il giorno di Natale? Quelle cose un po' dubbie, no? Comunque noi facciamo sempre doppi auguri, ma c'è tempo. Quindi a luglio sappiamo già, va bene, prepari, pensi al corredo scolastico, ok. Tra poco, se non ci sono già, gli addobbi per Halloween, poi appena dopo Natale, Carnevale, è tutto così, troppo di corsa, non è bello assolutamente, è come se si rovina la magia di Natale. Noi ce la teniamo e andiamo, almeno cerchiamo di fare come sempre, insomma, per tempo, il tempo giusto. Un abbraccio a tutti, c'è Kylie Minogue su Radio City.

0: perché è così bello parlare d'amore. Sai, io fui accompagnato da Braci, due genovesi che ci hanno regalato questa canzone bella, tutta da cantare, molto scaccia pensieri, no? Se vogliamo. 10:37, buona mattina, ancora ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.

Ava Max su Radio City con Kings and Queens. Allora, lo so, Pinuccio è il nostro mattatore nonché vocalist che sta accogliendo consensi, applausi per i suoi vocali che spesso e volentieri sentiamo. Allora, si parla questa mattina a quanto pare di consumismo, abbiamo già lanciato questa cosa, quel colpo d'occhio, no, sugli scaffali, quel rosso che sa di Natale. No, allora torniamo adesso, tabula rasa, torniamo ai supermercati, alla spesa, no, normale di tutti i giorni. Supermercato, allora scegliete sempre la fila sbagliata? Punto di domanda, a volte, quante volte l'abbiamo detto. Quindi scegliere la fila più veloce al supermercato è un'impresa, è molto più difficile di quanto sembri. Allora, con più casse aperte, la probabilità di imboccare quella migliore è bassa. Queste sono statistiche, amici, quindi non ci lamentiamo, lo sapevo sempre, quella più lenta. Spesso 3 volte su 4 si finisce in una fila più lenta, appunto. La teoria delle code, capito? Perché c'è la teoria delle code, spiega che non conta soltanto quante persone, vabbè, questo possiamo arrivarci anche, quante persone ci sono davanti, ma soprattutto quanti prodotti hanno nel carrello e quanto è complessa la loro operazione di pagamento. Possiamo aprire una parentesi a proposito di pagamento? I caselli autostradali. No, noi abbiamo un tarlo veramente, diciamo sempre, ma porca miseria, sempre quelle le file più lunghe, poi con qualche intoppo, quindi magari si torna indietro, perché non so se anche voi pagate con le monetine oppure con la carta. Con la carta è un attimo, a volte invece scegliere, mettere tutte le monetine e si finisce appunto in queste code chilometriche, poi a volte appunto si torna indietro. Torniamo al supermercato, a volte la fila più lunga può risultare anche più rapida se i clienti non hanno troppi articoli, beh, ovvio, direi, mentre basta un solo cliente, piuttosto complicato per rallentare una fila apparentemente breve. Spesso ripetiamo, la mia fila è sempre più lenta, sempre più lunga degli altri. Quindi valutare i prodotti nei carrelli, ma questo immagino, direi che lo facciamo tutti, no? Vedere se hanno i carrelli strapieni, osservare la velocità della cassiera anche, perché no, e non cambiare continuamente fila. Questi sono i soliti consigli degli esperti. No, vabbè, è un dato di fatto, insomma, abbiamo voluto focalizzare un attimo questa mattina le code, le famigerate code al supermercato. Yeah!

Damiano insieme, in questo caso ancora ai Maneskin, questa del Loneliest. Allora, Damiano e Dove Cameron sposi. Oh, si avvicina la data, venerdì prossimo, non questo, il prossimo 25 settembre in Toscana. Bello il mese di settembre per i matrimoni, sono di parte, voto settembre, sì. Allora, la location è Rosewood Castiglion del Bosco, un resort di lusso a Montalcino nel cuore della Val d'Orcia. Quindi immaginate adesso che si sa la location, quanta gente da quelle parti per vedere qualcosa, per rubare magari una foto. Allora, tornando invece al nostro discorso della fila, la famigerata fila al supermercato, io, guarda, così dice Carla, esordisce, non ci acchiappo mai nelle file al supermercato, mi sembra che quello davanti abbia poco e poi succede sempre qualcosa e non finisce più, è vero, o il pagamento o che sono la frutta non pesata, no? Quante volte capita, meno male che ci sono le casse, quelle automatiche, quelle veloci, per cui quando hai pochi articoli ci buttiamo lì e poi in bocca al lupo, dai, buona fortuna. Grazie a tutti, c'è James Blunt.

che sta volando via. A proposito di correre troppo, ieri il messaggio bello di Orni Ornella, che saluta e abbraccio, dice che vorrebbe essere già a maggio praticamente per ricominciare un'altra estate, invece siamo quasi a Natale. Allora, a proposito delle file al supermercato, è vero, non bisogna aver fretta quando arrivi alla cassa, e invece anche in questo caso diciamo, beh, invece di solito l'abbiamo, no? Perché siamo sempre di corsa, sempre lì andiamo a finire. Dal passato

0: Carla dice grande, grande Phil Collins, Two Hearts, l'abbiamo riascoltato con questa canzone del 1989. Lei chiede: ma come sta? Sappiamo che ha diversi problemi di salute, anche se circa un mesetto fa leggevo alcune notizie, potrebbe anche tornare con nuova musica e speriamo naturalmente, quindi gli auguriamo naturalmente innanzitutto di stare bene, perché effettivamente i problemi sono piuttosto seri, quindi in bocca al lupo naturalmente. Grazie mille a tutti voi. Linea Mentana, sono le 11.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Il discorso annuale sullo stato dell'Unione Europea da parte di Ursula von der Leyen contiene un grido d'allarme che non è ingiustificato, visto tutto quello che abbiamo seguito e raccontato, del resto anche qui per tutto l'anno, ovvero l'offensiva degli ultranazionalisti contro l'idea dell'Unione Europea, e questa è un'offensiva politica legittima che ben conosciamo. Cos'è l'Europa, cos'è l'Unione Europea, cos'è Bruxelles rispetto ai sovranisti è storia ben nota. Ma parla anche dei russi, della Russia che con tutte le armi, in tutti i sensi, cerca di smantellare, di indebolire l'Unione Europea. E del resto sono le cronache di questi giorni che ci confermano come ci sia una nuova iniziativa da parte di Mosca. La questione di ieri dei droni che ha riguardato anche i caccia italiani che si sono levati in volo proprio per distruggere un drone armato con ordigni a bordo che era entrato nei cieli della Lituania dalla Bielorussia, e tanti altri episodi. Peraltro questa notte e questa mattina due azioni proprio russe hanno colpito un autobus e poi un treno in territorio ucraino, facendo morti e feriti in tutte e due le occasioni. Mosca è all'attacco, possiamo dirlo, anche perché mai come in questa fase la situazione si è fatta pericolosa, perché non si capisce qual è la linea di Trump e degli Stati Uniti rispetto a tutto questo, e perché l'Europa è sul crinale di una scelta su riarmo oppure no, su difesa comune oppure no, e evidentemente Putin prende l'iniziativa anche per questo. Tutto questo sta nel discorso di von der Leyen per quanto ci può riguardare, nella nostra coscienza per quanto ci può riguardare di più. Che cosa fare in questa fase storica così terribile? Spetta anche ai governi parlarne e alle opposizioni, compreso in Italia.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Ma quante ne sapete? Ad esempio la nostra amica Sandra a far la spesa, il Palmare e via. Così fa presto, sempre in fretta, hai capito? Puoi scegliere anche le ore giuste, no? Se si può ovviamente, che so, pausa pranzo magari, io di solito, insomma, primo pomeriggio quando c'è un po' meno gente. Beh, accidenti, hai capito? Applausi per voi, benvenuti amici, grazie, un piacere dialogare come sempre la nostra chiacchierata insieme, i messaggi al 333-4635-873 e così apriamo la seconda ora insieme di questo mercoledì. C'è anche Billie Eilish, la ritroviamo con questo suo, il primo grande successo almeno in Italia del 2000, questa è Ilo Milo.
1: Ciao, sono Lori di Acqui, I love Radio City.
2: Maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Qualcosa per te, la canzone del Liga su Radio City. Allora, in questa mattinata suoniamo con piacere gli Oasis, di cui tanto si parla e ne parliamo. Allora, gli Oasis, come abbiamo riferito anche sul nostro sito, suoneranno allo Stadio Olimpico di Roma, ormai ufficiale, due concerti, 29 e 30 luglio 2027, niente Milano, come speravamo. Mi tengo il bellissimo ricordo, era il novembre 97, 1997, al Forum di Assago, quando andavi a comprare, dai, andiamo a vedere gli Oasis, compravi i biglietti, a posto, basta, fatto, era una roba semplice come era un tempo. E qui parlo del 1997. Poi nel corso degli anni si è un po' rovinata questa cosa, questa magia dei biglietti, è diventato un vero e proprio incubo. Saluto i miei colleghi, saluto ad esempio Robertino, insomma, siamo andati veramente a vederli ed è stato un concertone bellissimo. Intanto attesissime queste due date a Roma, 38 concerti del tour attraverso il Regno Unito, Irlanda, Europa, Stati Uniti, partenza il 21 maggio a Glasgow, poi ben 11 date, 11 nella loro Manchester e poi in giro per il mondo. Ma la modalità fa sorridere adesso, in questo caso la modalità per accedere ai biglietti di Oasis Live 2027, allora sarà necessario registrarsi in anticipo e sperare, questo è il bello, sperare di essere selezionati per ricevere un codice univoco che permetterà di accedere alla vendita. Quindi sorpresa, tu non lo sai, una procedura introdotta per, così si legge nel comunicato, per gestire l'elevata domanda prevista e per offrire ai veri fan la possibilità di acquistare dei biglietti. Siamo a livelli di follia, amici, no? Diciamolo veramente, siamo a livelli assurdi proprio. Posti a sedere che costano dai 92 fino ai 200, vabbè, 76 euro. Poi ci sono i pacchetti VIP e poi c'è il documentario. Intanto noi facciamo così, li ascoltiamo insieme, cantiamo insieme a loro. 1996 in questo caso, Oasis con Don't Look Back in Anger. We'll be right back.

E allora belli, bellissimi ricordi di quel concerto, beh, con tanti amici sicuramente, concerto a novembre 1997 al Forum di Assago. La nostra amica Cristina che scrive Marchino, chiaramente c'era anche il nostro collega Marco. Saluto e abbraccio ancora Roberta, Robertina, bellissimo concerto, e quindi oggi li abbiamo riascoltati sempre molto volentieri. Don't Look Back in Anger, gli Oasis.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
3: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveris,

0: Giorgio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
1: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

quanto è bella l'esperienza del concerto, quanto è bello, ma adesso è diventato così complicato, è veramente un incubo, se non per gli artisti magari caduti un po' nel dimenticatoio, quelli un po' più sfigati, riesce a comprare i biglietti più facilmente, altrimenti è veramente una cosa assurda. Poi questa è follia pura, è quella di venire estratto forse a sorte per avere i biglietti, e poi i prezzi, ma lo diciamo sempre, non vendono più dischi gli artisti, per cui si rifanno un po' con i live. Detto questo, beh, in bocca al lupo, novità, c'è la nuova di Sienna Spyro.

La canzone nuova di Siena Spyro su Radio City. Salute e ringrazio ancora Cri, un abbraccione. Grazie Sonia, buona giornata e buon lavoro anche a te. Ancora auguri a Emi. Saluto Ele, un bacione. 11:30, siete con Paola fino alle 13. Questa è Radio City e adesso tre successi non stop. La compilation si parte con la musica italiana. Ora che non ho più te, c'è Cesare Cremonini.

0: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta, ad Acquitecchio in via Massimo D'Azeglio 13 0144 41 209 ecosystem2000.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
5: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

saluto, do il benvenuto a Angie, Angelina, un bacione grande. Allora adesso rivoluzione, vi do una notizia. Allora, praticamente non sappiamo più fare niente senza una app che ci dica cosa fare, che ci accompagni. Allora, ci sono, attenzione, diverse applicazioni per smartphone progettate specificamente per la ricerca, il riconoscimento dei funghi. No, non siamo nel centro di Roma o di Milano, siamo nel basso Piemonte, dove ci sono un sacco di esperti fungaioli alla riscossa. Insomma, ad esempio GeoTicket, leggeva, no, sta cosa ci fa veramente sorridere, da queste parti, è un'app molto popolare in Italia che offre una mappa intelligente per prevedere le zone di crescita dei funghi basandosi su dati meteo, umidità e tipo del bosco. Permette anche di memorizzare i propri posti segreti con il GPS, ma i fungaioli li sanno bene, li conoscono bene, e di acquistare anche i permessi, ok, di raccolta regionali. Poi c'è Funghi Track, un assistente digitale che unisce mappa 3D del terreno, tracciamento GPS per non perdersi nel bosco, questo è importante, e funzioni anche di identificazione basate sull'intelligenza artificiale. Toli, eccola, un'altra volta. Allora, poi c'è A Funghi, riconoscere i funghi, quindi applicazioni per il riconoscimento visivo o tramite IA, ancora una volta, l'intelligenza, delle specie di funghi trovate. Tutto questo, come dire, per non mangiare quelli rossi con i puntini bianchi, no? Una cosa del genere. Beh, la cosa ci fa un pochino sorridere, beh, per non perdersi nel bosco, GPS, questo è importante, sì, ma poi, insomma, poi hai l'esperto a cui chiedere, ma più o meno li sappiamo riconoscere. Il fatto che non li troviamo, io non li trovo, vorrei ma non li trovo.

diciassettesimo. Negramaro Estate 2005 con questa bella bella canzone Estate. Mauro, ma che carino, tanta serenità, felicità per te cara Paoletta. Ciao Mauro, un grande abbraccio, ne abbiamo bisogno tutti, quindi altrettanto un abbraccio.

Allora abbiamo parlato di alcune app per cercare i funghi, per riconoscerli, per non perdersi nei boschi, eccetera eccetera. Allora, a volte ci mandate, oltre ai messaggi, le foto, che a volte sono foto esplicite. Allora siamo partiti questa mattina con gli scaffali pieni di addobbi e oggetti

rossi, no? Natalizi. Ok, adesso un bel piatto, un piatto spropositato con dei funghi impanati, ve lo dico, una roba pazzesca. Allora Sandra dice: pensa se fossero cattivi, non erano mica rossi con i puntini bianchi, no. Allora saluto Ovi, super Oviedo, lui cercatore, immagino, posso lanciare questa ipotesi, immagino che vada a cercare funghi senza l'app, che fa tutto da solo, insomma, lo sa, applausi per voi. Allora buon appetito dal passato all'Himalaya.

0: voce di Limal, Never Ending Story. Allora buongiorno, buongiorno, scrive Manny nel suo messaggio. Super Manny, si parla spesso di nostalgia, no? Nostalgia dei tempi passati, ok? Ebbene sì, voglio tornare agli anni Ottanta, scritto a caratteri cubitali, tutto attaccato. Allora, caro Manny, lo so, eravamo più giovani, ok? Ovviamente, invece il tempo passa, si procede a muso duro, no? Come dice la canzone, a testa alta, il tempo passa e quindi viviamo anche i tempi nostri. Nonostante questo, ascoltiamo molto volentieri sempre questi grandi successi che lui ha inquadrato subito, giustamente, quante ne sai, dal 1984. Le 12 un minuto, le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Salito 12 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. La velocità del cambiamento è incredibile, ha detto von der Leyen, che annuncia anche un dialogo aperto sull'intelligenza artificiale. Il governo potrebbe tornare già oggi sul taglio delle accise carburanti vista la scadenza dello sconto prevista per domani. Probabile una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma nel centrale Rione Prati, dove da una finestra è stato sparato un colpo con un'arma d'aria compressa che ha ferito un braccio la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Nei giorni precedenti altre 6 persone sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Calcio ufficiale, il cambio sulla panchina del Bologna, esonerato Domenico Tedesco, al suo posto arriva Raffaele Palladino che questa mattina dirige l'allenamento della squadra. Per lui è un contratto fino al giugno 2029. È tutto, a più tardi.
4: 139, impossibile!
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139,
5: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: bellissima, bellissima Annalisa su Radio City. Così apriamo una nuova ora insieme, la terza ora, 12:07. Come state? Come butta? Dai che è mercoledì, dai che siamo già a buon punto. Il profumo di funghi impanati e fritti, già ci fate venire le voglie. Continuiamo viaggiando per il mondo. Karol G e Manu Chao.
1: Sono Rita Dovada, I love Radio City, siete unici, siete grandi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Saluto Ale, un bacione, saluto anche Rita, un abbraccio grande. Allora, adesso vi parlo di un attore assolutamente strepitoso, il mio attore, posso dire il mio attore preferito, Robert De Niro. L'Italia, dice, l'Italia è il paese più bello del mondo, secondo lui, ma come dargli torto, perché poi viaggiamo, andiamo in giro per il mondo, però, se non fosse per le tasse, per le troppe tasse, non so se siete d'accordo, però effettivamente è il paese più bello del mondo, insomma, abbiamo veramente tutto, un paese fantastico. De Niro, che scoprì la sua vocazione di attore durante una recita, aveva solo 10 anni. Tenete d'occhio i vostri bimbi, che magari sei talenti, ecco. Non ebbe successo prestissimo, ma poi, beh, film dopo film dopo film, Francis Ford Coppola si ricordò di lui per Il Padrino, parte seconda. De Niro fu chiamato per interpretare un giovane Vito Corleone. Con quel ruolo vinse il suo primo Oscar e poi sappiamo la lunga carriera, un film dopo l'altro, successi pazzeschi. Scoprì il nostro paese, del resto il paese di origine dei suoi nonni, nati a Ferrazzano in Molise. L'Italia, si legge in una dichiarazione sua, rimane il paese più bello del mondo, è quello che storicamente ha dato di più di ogni altro in termini culturali e artistici. De Niro poi ha elogiato anche Roma, è più di una città, è un'opera d'arte vivente e siamo assolutamente d'accordo con lui, ok? Quindi viva l'Italia, insomma, un paese bellissimo. Queste le dichiarazioni durante una sua recente intervista. Un uomo è appunto un attore, vabbè, strepitoso, sappiamo bene, no? È sempre un piacere rivederlo in qualche film anche del passato. Ozier con noi, questa è la sua Too Sweet.

con Too Sweet. No, ho sbagliato a dire l'ora, no? Ari, non lo so, dammi conferma. Comunque no, siamo rigorosamente in diretta, 12:15, e siete su Radio City. Grazie ancora a Carla che scrive così: grande, grande Robert, lui sì che se ne intende. Allora, l'Italia è il paese più bello del mondo. Noi continuiamo così, ancora buon appetito, buon mercoledì. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.

0: La festa si accende, questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.

successo del 2015 su Radio City, questa è Reality Lost Frequencies. Allora Ari, vediamo di mettere a posto gli orologi. Noi siamo giù, siamo con l'orario di Greenwich, assolutamente ufficiale. Novità, Ariete e Angelina Mango.

capisco, la fame si fa sentire, 12:31, per cui insomma lo sbrano. Buon appetito amici, buonissima giornata, grazie per essere con noi anche oggi, per l'ascolto, per i messaggi. E adesso abbiamo sentito intanto Kylo con Firestone, la nuova di Chris de Sarandi, questa è Good Old Days.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet, vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Questa è Liar Liar su Radio City, Chris Cab. Buona giornata, giornata un po' così tra sole e nuvole, un pochino di instabilità tra oggi fino a venerdì, poi dai, sarà un bel weekend, speriamo di sole per fare qualcosa, ancora qualche bel giretto. Intanto, ora di pranzo, a proposito di cibo, sapete che cosa hanno scoperto, cosa hanno trovato? I semi dell'apocalisse, possono resistere per decenni. Iniziamo a fare provviste, ma per chi? Se c'è l'apocalisse, boh. Allora, sono quelli del fagiolo verde, black eyed peas o qualcosa del genere. I legumi sappiamo fanno bene. Allora, i semi dei fagioli verdi congelati mantengono le loro vitalità per decenni. I fagioli verdi di origine indiana, leggo, occuperebbero un posto d'onore nel menù post apocalisse. Momo segno, questo dovete segnarlo, menù post apocalisse. Ma per chi? Continuiamo a dire. I semi di questa pianta sono quelli che mantengono più a lungo la loro vitalità tra quelli testati, conservando la capacità di germogliare, insomma, anche dopo diversi decenni di congelamento, capito? Lo dimostra uno studio ovviamente pubblicato su una famosa prestigiosa rivista scientifica. Noi ci ridiamo su, intanto loro studiano e fanno questi test importanti peraltro per il nostro pianeta, chi lo sa, ma se finisce il mondo, vabbè, comunque io ve l'ho detto, qui abbiamo la notizia lanciata dall'ANSA oggi, quindi i fagioli post apocalisse, ok. 12:46, continuiamo con la canzone più trasmessa in questi giorni, Madonna, la sua Danceteria.

E siamo vicini alle 13, quasi in chiusura. American Girls, il successo di Harry Styles, lui che ha annunciato i concerti per il prossimo anno. Continuiamo così, intanto c'è Gaia, la sua canzone di questa estate, Bossa Nostra.

canzone di Gaia su Radio City, Bossa Nostra. Il nostro amico Superman diceva: voglio tornare negli anni 80, e ci torniamo con la nostra musica, almeno dall'83, Depeche Mode, Everything.

0: 10. Ma quanto è bella! 1983, del resto, storia della musica e del rock con The Depeche, Depeche Mode, Everything Counts. Grazie amici, un grande grande abbraccio, una bella mattina trascorsa, anche oltre, trascorsa insieme a tutti voi. Passate un buon pomeriggio, tra poco Renzo a tenervi compagnia, ci risentiamo domani mattina, vi aspetto a partire dalle 10. Baci, grazie da Paoletta, intanto le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Oggi la pace è minacciata, lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, ricordando quanto visto in Danimarca, Lituania e Polonia. Von der Leyen ha parlato di un attacco condotto con materiale di tipo militare da parte di agenti russi sul territorio europeo. Nuovi attacchi russi si registrano intanto in Ucraina con un drone che ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il governo Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Violenza sessuale aggravata. Con questa accusa è stato arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando un minorenne presentò una denuncia ai carabinieri. Il custode avrebbe adescato il ragazzo fingendosi una guida turistica. Lo sport, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, saranno sempre 24 le gare col ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.
9: 99 non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99.
10: Pronto?
9: Puma,
10: sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Stop This Flame, disco di Celeste, in questo mercoledì pomeriggio 16 settembre insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16 per questa settimana, con anche i nostri grandi successi ma anche le novità in arrivo. Il primo di Sombre.
1: Ciao,
2: ciao,
1: siamo Loredana,
2: Elena,
1: I love
2: Radio City.

Sombra che verrà a trovarci il prossimo anno. L'abbiamo ritrovato qui su Radio City, apre il nostro appuntamento. Intanto tra poco ritroveremo anche una delle nostre novità in rotazione. Intanto vi regalo un successo che ci fa sicuramente ricordare il film bellissimo Wiz Khalifa insieme a Charlie Puth.

detto, soprattutto è stato intervistato Vin Diesel, che ovviamente si occupa anche lui principalmente, insomma, delle uscite, della gestione della saga. E quindi, insomma, dovremmo aspettare un bel po' prima di vedere l'ultimo capitolo, così dicono. Allora, tra poco ritroveremo intanto una delle nostre novità. Vi volevo intanto regalare il singolo, e qui torniamo al presente, il nuovo di Alex Warren.

0: Love Radio City.
1: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Vieni al Salone del Gusto, Terra Madre, a Torino, dal 24 al 27 settembre. Saremo presenti con le nostre aziende associate e i loro prodotti di eccellenza.
2: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Magnifica.
1: Il disco di Ernia qua su Radio City. Siamo anche invece pronti, dai, per regalarvi tre successi che ascolteremo senza interruzione sia la City Compilation. Il primo di Paul Russell, torniamo indietro di qualche annetto, 2023. City Compilation. Let me tell you.

0: gli anni, gli 883, disco storico del 1996, chiude la City Compilation che ritroveremo più tardi con altri tre grandi successi.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
5: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Della Casa Agabi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
9: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Weekend, l'abbiamo ritrovato, ma soprattutto visto quest'estate, per quanto riguarda i suoi live, è venuto a trovarci per 3 serate, se non sbaglio, la terza. Ci sono stati un po' di problemi tecnici riguardo al microfono, poi insomma risolti, però insomma è stato veramente uno spettacolo incredibile quello di The Weekend, che verrà poi nuovamente a trovarci in Italia un po' più avanti. Torniamo alla musica italiana, Giulio insieme a Brescia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 1983, la campagna d'appuntamento con l'informazione. Abbiamo raggiunto intanto le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Di 20 vittime, tra i quali diversi bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse, mentre le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. Nuovi attacchi russi ci sono stati invece in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv. Intanto il conflitto potrebbe allargarsi con attacchi omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. È un'Europa della quale andare fieri, secondo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, che ha parlato a Strasburgo. Sull'IAPO è anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Carburanti, in vista della scadenza per domani del taglio delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Calcio ufficiali, le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A. Occhi sul big match tra capoliste Roma-Inter, assegnato a Davide Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, Zufferli arbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà Doveri in campo per Fiorentina-Napoli. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Altra collaborazione, dai, quest'anno con Fabi Fibra e anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari, che tra l'altro Fabi Fibra collabora anche con altri personaggi della musica. Vi ho aperto un'altra ora insieme, ritroviamo anche lui, Jason Derulo.
1: Ciao a tutti, io sono Arianna, vi ascolto da Lerma e da sempre e per sempre I love Radio City. Un bacio!

Jason Derulo, l'abbiamo ritrovato, 14:10. Allora, parliamo di Anna e del suo album Million Dollar Babe, che tra l'altro insomma quest'anno proprio dall'uscita ufficiale un record soprattutto di visualizzazioni. Oggi la ritroviamo con il successo che ci ha regalato per l'estate.

0: Sassi.
1: I love Radio City.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti.

0: Fortissimo.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini, piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

Katy Perry sta lavorando a un nuovo progetto, attesissima, dai! Vi regalo intanto un'altra novità, questa è concreta perché è già inserita e che stiamo per ascoltare, ed è il singolo di Olivia Rodrigo.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa la conosciamo, Olly, dall'estate 2025, già passato insomma un anno da uscita questa canzone. Allora, un po' di saluti lo mandiamo anche a coloro che ci raggiungono con un messaggio. Ricordiamo che il nostro numero è 333-46-35873, ogni tanto lo ricordiamo, ma questo numero lo trovate anche, se volete, attraverso la nostra applicazione che si chiama RadioCity.it per Android, ma anche per iOS, e appunto per Apple, dove sono tutte le indicazioni, oltre al fatto che potete ascoltarci in streaming. Radio City sono musica italiana. Allora, tra poco ritroveremo anche un'altra bella canzone dal passato, ma prima con lei che insomma in qualche modo ci ha fatto un po' rivivere, lo sta facendo anche con i nuovi singoli, il suono degli anni 90. Ovviamente molti avranno già capito, mi riferisco a proprio lei, a Peggy Gou.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
3: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.
9: Se la passione...

0: festa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43. centralmotors.it.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Maledetto me, il disco di Fulminacci, un quarto d'ora circa alle 3 del pomeriggio. Tra poco, come sapete, ritroveremo anche l'appuntamento con Radio City Story, insomma un pezzo di storia della musica. E intanto saluto anche Massimo, ciao, buon pomeriggio anche a te. Pian piano leggiamo tutti i vostri messaggi in questa prima parte del pomeriggio insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16. 333-4635-873. Torniamo alla musica internazionale. Ha già un annetto questa canzone, ma è sempre molto bella. Lei si chiama Sabrina Carpenter.

La città degli angeli, Achille Lauro. L'abbiamo ritrovato, ma adesso dal nostro archivio di grandi successi torniamo nella metà degli anni 80 con questo successo, The Power of Love.

0: Of Love. Siamo tornati indietro nel 1985. Intanto ci colleghiamo con la nostra redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo. Abbiamo raggiunto le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.

0: City News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, vogliono frantumare l'Unione Europea. Che si tratti di ultranazionalisti ed euroscettici, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, il loro obiettivo è lo stesso. Vogliono frantumare la nostra unità e noi dobbiamo lottare insieme per la nostra idea d'Europa. Un drone russo ha colpito un autobus di linea Nikopol provocando 5 morti e 7 feriti. Attaccate anche le infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Intanto prosegue l'alta tensione tra la NATO e la Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius. E di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse, mentre le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Lombardia tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. Dopo una prima analisi delle cartelle cliniche si è proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola. Il calcio, ufficiali le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter, assegnato a Davide Massa al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce, Zufferli, Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per Fiorentina-Napoli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
3: 139, impossibile.
4: Tutto ok?
3: 139, Kuga, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 139,
4: pronto?
3: Kuga.
4: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
3: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Saif, parlare d'amore. Abbiamo aperto l'ultima ora insieme, tra l'altro Saif, anche lui, se non sbaglio, proprio da ottobre partiremo ufficialmente il 21, 22, 23, sarà a Milano, ha scelto l'Alcatraz per i suoi live, è attesissimo anche lui. Ritroviamo invece una collaborazione, il disco di Ed Sheeran insieme a Khaid.
1: Ciao, siamo la Stefi
2: e Silvia.
1: I love Radio City.
2: I love Radio City.

successo di questa estate, anche questo poi insomma lo archivieremo ovviamente. Alle 15:12 in questo momento, tra poco altra novità, l'ultima che ascolteremo insieme. Intanto volevo parlarvi però di Shakira, perché ci sono dei progetti ad esempio importanti, visto che comunque continuerà i suoi live. In particolare sarà a Madrid, una residence di impatto storico per il pop continentale. Dal 18 di settembre sino all'11 di ottobre Shakira terrà 11 concerti consecutivi appunto a Madrid per il suo tour, e già il nuovo singolo Dai Dai sta volando a 1 miliardo di visualizzazioni, e sono veramente tantissimi. Oggi però vogliamo riascoltarla con invece un successo dal passato che ha coronato l'estate 2009, Shakira con She Wolf.

0: Love Radio City.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Hotel prenotato, biglietti presi.
4: Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Lilywood the Prick con Prayer in Sea, che bella che era. Ogni tanto andiamo a ripescare qualcosa dal passato, ma invece adesso c'è una novità che trovate anche sul nostro sito web. C'è il singolo di Alisa. No.

il nuovo singolo di Elisa. C'è la City Compilation, tre successi che ascolteremo senza interruzione. Il primo è del 2022 e lo conosciamo molto bene, si chiama Jerin, lo ritroviamo con Can't Stay Away.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel it deserve. Cause I'm so fucking
1: fabulous. Allora, intanto un quarto d'ora alle 16. Ciao anche ad Angela. Tra pochissimo invece un aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico su strade e autostrade. Come sempre vi teniamo aggiornati, ma abbiamo ancora tempo per ascoltare un paio di canzoni. La prima è quella di Madame.

One Republic, quasi siamo in chiusura del nostro appuntamento, abbiamo ancora tempo per due canzoni, ne approfittiamo anche per mandare un po' di saluti anche ad Angelo che ci ha raggiunto prima dalla provincia di Genova, lui ci ascolta in Dub Plus. Torniamo alla musica italiana, quella attuale, il singolo di Samurai J.

Samurai J con Vito Salamanca, uno di quei successi insomma che poi archivieremo dell'estate. In chiusura del nostro appuntamento volevo anche dare un'occhiata alla situazione del traffico, soprattutto per coloro che ci ascoltano nella propria auto, sono in viaggio anche per motivi di lavoro. Sulla 7, attenzione, la Milano-Genova c'è una perdita di carico, sta creando problemi tra lo svincolo Busalla e lo svincolo con Genova-Bolzaneto, questo però in direzione di Genova. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia invece traffico molto rallentato per traffico intenso tra lo svincolo Genova-Aeroporto e l'allacciamento con la A7, la Milano-Genova in direzione del capoluogo Ligure. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico, noi intanto ci occupiamo di musica, in questo caso dal nostro archivio. I Simple Minds li ritroviamo dagli anni 80.

0: cantare anche. Siamo tornati nel 1985. Chiude il nostro appuntamento, grazie a tutti. Ci sentiamo domani, giovedì, a partire dalle ore 13 in mia compagnia. Vi lascio con Paolo Zangani, arriverà tra pochissimo. Prima però lo spazio dedicato all'informazione. Un minuto alle 16. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia, 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius. A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni ieri avrebbe tentato di strangolare un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Il ragazzino, che avrebbe subito l'aggressione, sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale. Dichiarano di aver subito violenza sessuale prima dei 16 anni l'8,2% delle donne italiane e il 3,4% tra le donne straniere, un dato in diminuzione rispetto al 2014. E quanto emerge dal report dell'Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta anno 2025. Il calcio, Milan e Juventus non hanno scuse, in Europa League devono assolutamente fare bene, questione di prestigio ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club.

0: chiamati a mettere delle pezze importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: 99 non è possibile.
9: Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99,
9: pronto?
8: Puma.
9: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
11: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine dei Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre. Vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Another Thing. Le scuole sono iniziate, mancano 100 giorni di Natale, ma don't worry, tutto a posto. Ciao amici, sono le 16:06, questa è Radio City e naturalmente io sono Paolo Zangani. Buon pomeriggio nel cuore della nostra programmazione su Radio City, dove ci sono i grandi successi di ieri e di oggi. Arriva subito il primo disco ufficiale di Bowser, naturalmente questo è Magnetic.
1: Ciao, siamo Gian Ettore,
2: Ionenia,
3: Ilenia,
1: da Alessandria, we love Radio City.

Plastic con The Bowser. Parlando giusto dei 100 giorni a Natale, questa mattina sentivo Paola parlare del fatto che ci sono dei centri commerciali in cui ci sono già gli addobbi natalizi in vendita. È vero, e fa un po' meraviglia questa notizia, però al tempo stesso mi fa anche pensare che ci sono persone che non disfano l'albero durante l'anno, no? Lo lasciano su anche a luglio. Sono poche, ma ci sono, ve lo posso garantire. David Guetta e Sia, questa è Flames.

0: Small con le Cat's Eye. Sono una band che non è nata perché erano amiche, andavano a scuola insieme, si frequentavano, no, tutte altre cose. È semplicemente nata, non dico a tavolino, ma quasi, perché c'è stata una selezione. Le partecipanti sono state in modo particolare selezionate tramite audizioni internazionali, formate per mesi, e poi sono state scelte attraverso una combinazione di valutazioni di voto del pubblico. Il risultato è stato quello che avete sentito, le Cat's Eye.
1: Jet setter, go getter.

0: Ligure. E nella giornata di giovedì questa stessa perturbazione porterà dei fenomeni a carattere intermittente nell'arco della giornata, dunque non mancheranno anche delle aperture del cielo. Fenomeni che a tratti risulteranno intensi, specialmente sui rilievi, con la possibilità di qualche grandinata. Le temperature massime diurne su entrambi i territori non supereranno i 25-26 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: I want it to be free.
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
10: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club?
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennett Club.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Angie, che nel nuovo singolo che si chiama Still è accompagnata questa volta da Bruno Mars, ed è naturalmente uno dei singoli che incontreremo prestissimo tra le nostre novità. A proposito di dischi nuovi, ce n'è uno che riguarda Miley. Ora ha deciso di farsi chiamare semplicemente Miley, ma non è perché ci sono dei dissapori con il papà, che si chiama ovviamente Cyrus di cognome, bensì perché si tratta di una scelta di branding legata ai suoi progetti più recenti, quindi non ci sono dissapori in vista. Miley. Novità. Let's go.

Miley, semplicemente Miley con Buzz Persuader. Questa è la canzone che abbiamo incontrato nel nostro appuntamento con le novità. Questa è Radio City, la radio dei grandi successi. C'è Paolo Zangani in vostra compagnia sino alle 18 e adesso con noi anche Tommaso Paradiso. Questa è Agitare Coca-Cola.

0: Ray con Speed of Sound. C'è una cosa che noi in radio facciamo praticamente ogni giorno anche senza saperlo, cioè accompagnarvi nei momenti di traffico urbano, di grande intenso traffico, anche in autostrada, perché no, quando ci sono le code, come in questo momento ce n'è una segnalata prima di Castelvetro e l'allacciamento della 21 in direzione di Torino, e stiamo parlando proprio della 21 Torino-Brescia. Se state viaggiando in quella direzione, beh, siete stati avvisati.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Della casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
14: Della casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

Lui è James Blunt. All'inizio degli anni 2000 è sempre stato in testa alle classifiche, è tornato con un disco nuovo che si chiama Taste Like Summer, che è appunto la canzone che stiamo sentendo. Avete dei pelosetti a casa? Avete dei piccoli animali a quattro zampe, come gatti, come cani? Beh, allora sicuramente potrete capire ciò di cui sto per parlarvi, perché l'affetto che proviamo per i nostri piccoli animaletti è quello praticamente che si può paragonare all'affetto che abbiamo per un amico, per una persona, per un familiare talvolta. Stiamo male quando loro stanno male, non vi dico poi quando addirittura li perdiamo, non riusciamo più a trovarli. È accaduta una notizia, che una cosa che sicuramente può toccare l'anima di tutti coloro che hanno un animale domestico. Una gatta di nome Charlie, scomparsa nel 2016, quindi 10 anni fa, in Galles, quando aveva appena 3 anni, è tornata dalla sua famiglia dopo 10 anni di assenza. La proprietaria, che si chiama Lucy, e la sorella l'avevano cercata a lungo senza successo, e col tempo avevano perso ovviamente qualsiasi speranza. Si speravano nel miracolo, però dopo 10 anni è difficile credere che possa tornare a casa viva e vegeta. La svolta però è arrivata quando una persona che ha notato una gatta che viveva all'aperto l'ha portata da un veterinario, e grazie al microchip, qui si vede l'importanza di installare il microchip, è stato possibile identificarla proprio come Charlie. La coincidenza più sorprendente è che la telefonata del veterinario è arrivata alla proprietaria Lucy proprio il giorno del suo 30° compleanno, quindi veramente un bellissimo regalo di compleanno ritrovare la sua gattina Charlie, che tra l'altro ha anche riconosciuto le proprietarie. Ma pensate che emozione, veramente. Ora viene da dire: perché se n'è andata la gatta? Non è come chi l'ha visto, dice, uno lo va a cercare dopo 10 anni, ma non potevi farti i fatti tuoi.

Partenope, Malcolm Cremont, The Colors e Serena Brancale, uno dei successi dell'estate 2026, ormai sono gli sgoccioli, il calendario lo dice, è evidente. Ciao a Betty di Arquata che mi scrive, ma soprattutto mi manda la foto della sua pelosetta bellissima, Lily Rose, e devo dire che ha un pelo, si vede proprio dalla foto, un pelo morbidissimo di sicuro, con questo viso bianco marroncino, stupenda davvero, complimenti alla gatta ma anche alla padroncina, evidente. Ciao a tutti, e arrivano i Talk Talk. Mark torna a farsi sentire.

0: Collins, Talk Talk, Such a Shame, uno dei grandi successi di questa band che nel 1984 pubblicò questa canzone che divenne un successo incredibile. In Italia rimase in classifica per diverse settimane, ancora oggi la sentiamo a distanza di così tanto tempo come fosse ieri. È sempre un vero piacere. 16:59, ora ci sono le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Nel corso della riunione il sottosegretario Mantovano ha illustrato i punti della strategia del governo. Impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici alimentati a DRI, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori delle acciaierie e dell'indotto. Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. A 5 giorni per rispondere Sigfrido Ranucci alla lettera di contestazione inviata dalla RAI per la vicenda dei rapporti con Walter Lavitola, che è il prologo di un procedimento disciplinare. Un tempismo irrequieto, commenta il legale del giornalista Roberto De Vita, che ieri ha depositato il ricorso per il reintegro alla conduzione di Report. Il buco dell'ozono in Antartide torna ad allargarsi di circa 5 milioni di chilometri quadrati in più rispetto alla media per questo periodo. Lo ha rilevato il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus in occasione della giornata internazionale delle Nazioni Unite per la salvaguardia

0: guardia dello strato di ozono. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Pronto a partire per un viaggio tra le pagine dei Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: DJs. Queste saranno su Radio City. Eccoci qui dopo le informazioni. 17:05, Paolo Zangani. Sino alle 18 nel cuore del nostro pomeriggio. Cosa che succede tutti i giorni. Vedo che c'è qualche amico ascoltatore un po' triste. Poi vi spiego anche il perché. Adesso sentiamo prima una canzone. Poi parliamo della tristezza di Andre, che ci ha anche mandato vocale. Scusa se sorrido, ma non sono cose importanti. Dai!
1: I love you Radio City.
2: Da Arianna
3: e Rachele.

0: bisogna cercare di tirare su il morale a un amico ascoltatore e anche un po' a tutti i tifosi dell'Alessandria che purtroppo è. Sentiamo lui che ci dice, sentiamolo, se ci riusciamo a sentirlo naturalmente.
1: Ciao,
0: eccolo.
1: Paolo, oggi ciao. Giocata nera per Alessandria, battuta 4-1 dal millesimo.
0: Dura.
1: In trasferta in Liguria. Speriamo di riprenderci presto perché la Serie D si sa va affrontata certo. con un altro spirito.
0: Su, mi raccomando, Andre, ce la puoi fare. Vedrai che le cose andranno meglio. Ok?
1: Sì, tranquillo Paolo. Tanto si sa, il campionato è lungo, l'Alessandria
0: ce la farà. Ma sì, dai, in bocca al lupo all'Alessandria. Stare

0: quel gran geniaccio di Michael Jackson. They Don't Care About Us, la canzone che abbiamo ritrovato è del 96. Grande Michael. Sempre un piacere riascoltare i suoi grandi successi. Allora, prima sono stato solidale con Andre, che è un tifoso dell'Alessandria, oggi ha tapirato per la sconfitta contro il millesimo. È dura, 4-1, sono quelle batoste che fanno male. E voglio essere solidale anche con un altro amico che invece fa il turno di notte, e credo il secondo giorno di seguito, e si chiama Joe. Lo saluto e lo ringrazio perché abbiamo ricevuto il messaggio della sua dolce consorte che invece questa sera ne approfitterà un pochino, insomma, mi pare giusto.
1: Ciao, qualcuno lo deve burpare, lavorare.
0: Certo.
1: E Giudi andiamo a far girare l'economia.
0: Un po' di sushi, semplice, giusto?
1: No?
0: Sì,
1: come
0: giusto.
1: Solo noi donne riusciamo a fare.
0: Immagino.
1: Un bacione,
0: ciao.
1: Buona serata.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Voi fate girare l'economia e non lo so se a Joe non gira altro.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
2: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo. Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Marrakesh con Guè queste casini. Mi fa venire in mente la canzone di Annalisa. No, non perché ci siano delle similitudini, no, sapete quella lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia lui, insomma quella roba lì, no, che io poi non so a memoria. Perché mi viene in mente questa cosa qua? Semplicemente perché Marra con Guè hanno campionato Gangster Paradise, che è una canzone famosissima di Cuglio, no? Che molti ricorderanno, insomma, chi ama il genere. Però a sua volta Cuglio aveva campionato una canzone di Stevie Wonder che si chiama Pastime Paradise, che è del 76, fa parte di un doppio album, Songs in Key of Life. Praticamente uno campiona lui, l'altro campiona quell'altro, insomma è tutto un campione. Un campione che dura dal 1976, 50 anni dopo, Marra e Guè hanno riproposto Casini, cambiando le parole naturalmente, insomma. Però la matrice è quella. Ora c'è la compilation.

0: the first time. The Scripts Radio City. Prima Somber e Pink. Tutto questo all'interno del nostro 3D successi, la City Compilation.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

su Fear the Giant. Sapete quando mi rendo conto che sta per terminare il mio appuntamento pomeridiano? Non perché guardo l'ora e vedo che sono le 17:44, quindi quasi alla fine. Perché mi viene quel languorino da merenda, capito?

0: Dai che fai? Questa è la canzone di Brash che abbiamo ritrovato pochi minuti prima delle 18:10 per l'esattezza. Naturalmente tra poco avremo anche l'appuntamento dedicato alla storia della musica. Prima MGK.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

hai capito? MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door. Questa è la canzone che oggi è servita ad arrivare al momento dedicato alla storia della musica. Stiamo per riascoltare una perla del passato, una di quelle canzoni che abbiamo ascoltato e riascoltato, direi sempre consumato quando si tratta di musica, perché effettivamente nel corso degli anni, specialmente quando c'era il vinile, le consumavamo le canzoni in modo più assoluto. Stiamo parlando di un disco del 1988, grande classe, molto elegante, rilassato, sensuale, senza essere eccessivo. Questo è un po' lo stile di tutta la produzione discografica di Sade. Sentite che roba, influenze soul, jazz, funk, in quello che è stato un grandissimo successo del 1988, che raggiunse anche la prima posizione negli Stati Uniti, cosa non semplice per gruppi che arrivavano da lontano, in questo caso dall'Inghilterra. Ci rilassiamo un po', chiudiamo gli occhi e immaginiamo la sua dente Sade, ascoltiamo la sua voce e questa Paradise.

0: Semplice e atmosfera ricchissima per questa canzone di Sade e del gruppo, perché così si chiama l'intero gruppo naturalmente, non solo il nome della cantante Sade Adu. Paradise, il brano con cui Zanga oggi vi saluta. Ci risentiamo domani pomeriggio tra le 16 e le 18, come sempre, qui nel cuore del pomeriggio di Radio City. Tra pochissimo ci sarà Valeria, sarà lei ad accompagnarci sino alle 20. E prima ci sono le informazioni. Ciao a tutti, a domani, sono le 17:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. Abusi su un turista minorenne, arrestato un custode degli scavi di Pompei. Si è finto una guida turistica e ha portato la vittima in una domus chiusa al pubblico. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto. Le indagini si sono avvalse tra l'altro delle immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree: cognitiva, emotiva, relazionale, etico, valoriale ed area organizzativa. Atletica, Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero 1 del mondo nell'aggetto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dal portoghese Pichardo. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: 139, impossibile.
1: Tutto ok?
0: 139, Kuga, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 139,
1: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
0: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro.
2: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Le 18 e 5 minuti, mercoledì 16 di settembre, quindi giro di boa di questa settimana. Buonasera a tutti, io sono Valeria Ferrari, vi accompagno in queste due ore tra le 18 e le 20. Anche l'ultima di Hugel è Moving to the Sun.
1: Ciao, sono Alessandro di Rivalta Scrivia. I love Radio City.

0: Una di quelle canzoni che sicuramente non ti stanca, anzi ti carica, l'ultimo lavoro di Yugel con Imel Angel, Ultranate, Moving to the Sun, in rotazione alle 18:08 minuti qui su Radio City. Buonasera a tutti, io sono Valeria, stiamo insieme ancora per queste due ore. E a proposito di novità e ultimi lavori in uscita, tra pochissimo Scooby-Doo, la nuova serie. C'è chi è cresciuto con Scooby-Doo, anche tanti genitori, no? Si sono seduti sul divano facendo finta magari di non guardare il cartone e poi erano completamente investiti da questo cagnolino. Il mio personaggio preferito onestamente era Shaggy, un po' rimba, si può dire, però poi alla fine con Scooby riuscivano a scovare tutti i misteri. Le riprese di Scooby-Doo Origins, che sono ufficialmente terminate con questa serie TV live action di Netflix, che racconterà un po' la nascita, no, della Mystery Inc. Anche il primissimo caso che poi andrà a riunire tutta la banda, cioè Scooby, Shaggy, Fred, Daphne, anche ovviamente Velma, con la prima stagione composta da 8 episodi. Però dovremo aspettare ancora un po' perché debutterà poi nel corso del 2027. Però non manca tantissimo, soltanto qualche mese. Anche novità per quanto riguarda il grande schermo e anche Fast and Furious. Prima però c'è Marco Mengoni con Due Vite qui su Radio City.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4, Milano-Brescia, perdita di carico tra allacciamento interconnessione A21 e svincolo Brescia-Ovest in direzione Milano. Sulla 5, raccordo A4, materiali dispersi ad allacciamento Torino-Trieste in direzione allacciamento A4. Passiamo alla 7, Milano-Genova code causa lavori tra svincolo Genova-Bolzaneto e svincolo Busalla in direzione Milano. Sulla 10, Genova-Ventimiglia code a tratti prima di svincolo Pietra-Ligure e dopo svincolo finale Ligure in direzione di Genova. Chiudiamo con la A12 Genova-Rosignano veicolo in avaria tra svincolo Genova-Est e allacciamento A7 Milano-Genova. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Apennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
6: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.

2014, Marlon Rudette con When the Beat Drops Out. 18 e 24 minuti alla mezza di questa nostra prima ora insieme. Una novità è quella di Sienna Spyro con A Great Expectation.

Nuova collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari era Goya alle 18:30 minuti qui su Radio City. Tra l'altro Fabri Fibra che ha fatto il featuring anche con Neffa, uscirà il 9 di ottobre proprio con l'album Zarathustra Style. Ma stavamo parlando poco prima di film e serie TV nuove. Abbiamo appunto raccontato quella di Scooby-Doo che uscirà nel 2027, ma ci spostiamo e parliamo anche di Fast and Furious. Ci sono delle notizie proprio secondo me destinate a far discutere un pochino, perché leggevo questo articolo con una possibile presenza di Paul Walker in Fast Forever attraverso l'intelligenza artificiale. Praticamente c'è stata questa intervista Entertainment Weekly, che è stata rilanciata anche da Page Six, dove Cody Walker ha parlato della possibilità di riportare sul grande schermo il fratello Paul e ha spiegato che non sarebbe interessato a fare nuovamente da controfigura Cody, questo quindi il fratello, come è avvenuto insieme al fratello Caleb, proprio per andare a completare Fast and Furious 7, che mi viene da dire forse era un altro tipo di tra virgolette situazione. E secondo lui oggi l'intelligenza artificiale, il materiale girato da Paul negli anni, potrebbero permettere alla produzione di fare diversamente, chiarendo che però è una decisione che deve essere presa soprattutto anche dalla volontà di Meadow Walker, cioè la figlia di Paul. Io onestamente non lo so, lascerei stare, anche perché forse in Fast and Furious 7 il discorso era di dover completare, e quindi lì ok, si è potuto fare in questo modo. In questo caso mi viene da dire lasciamolo riposare in pace, cioè lasciamolo lì, nel senso non andiamo a ritirare fuori il nome, soprattutto per lui chiaramente, anche poi per la figlia, per i fan, cioè nel senso si capirebbe, no? Non è una persona che, ahimè, ormai non c'è più, non mi sembra una cosa molto ok farla ritornare sugli schermi. Poi in quale situazione non lo so, vorrei sapere anche la vostra onestamente al 333-4635-873 in merito a questa decisione, che poi non è una decisione fatta così per partito preso, insomma è ancora un'ipotesi belle buona. Sixpence, Non the Richer, e Kiss Me, era il 1998.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Purple Disco Machine con Kungs dal 2023 era Substitution qui su Radio City. Stiamo parlando di novità per quanto riguarda il grande e piccolo schermo. Si è conclusa da pochissimo la mostra appunto veneziana, appunto del cinema, dai film veneziani anche ai cinema, tra settembre e ottobre. Per Nanni Moretti dovremo aspettare un po', ne avevamo parlato appunto per quanto riguarda anche Bruce Springsteen, il boss all'interno del suo film. E poi invece nuovi cinema italiano che continua a regalare sorprese, appunto c'è il nuovo di Luca Luca Marinelli, si chiama The Echo Chamber, con la regia di Andrea Pallaoro, e nel cast ritroviamo anche lui. Luca Marinelli sarà di un genere drammatico / sentimentale e in concorso al Festival di Venezia, con un rapporto un po' complicato tra Leo ed Anne, al centro dell'ultima sceneggiatura appunto firmata da Bernardo Bertolucci. Ce ne sono tantissimi, anche ad esempio Ritorno a Buenos Aires con Adriano Giannini, sempre in concorso alla mostra, è stato in concorso alla mostra del cinema di Venezia, con il regista di Garage Olimpo che torna appunto a Buenos Aires, film che raccontava ecco l'esperienza della prigionia durante la dittatura militare tra il 75 e l'83. Qui invece che cosa succede? Si racconta poi il dopo, quindi un medico italiano che torna per testimoniare ai processi contro il regime, e si parla anche un po' di che cosa significa essere sopravvissuti. Ne parliamo un sacco di nuovi film. Comrade, prima Love Sober.

Benson Boone con Man in Me. 18:51 minuti qui su Radio City. Noi stiamo parlando di tutti i film in uscita e in sala nei diversi mesi che verranno, appunto anche film che sono stati poi presentati a Venezia proprio qualche giorno fa. E c'è questo film che onestamente io sono curiosissima di andare a vedere, perché già dalla regia vi posso dire che è di Paolo Genovese e un cast stratosferico, perché ci sarà Stefano Accorsi, niente poco di meno della Queen, della regina Emanuela Fanelli, e anche Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudia Pandolfi. Quindi direi che sul cast ci siamo al 100%. L'uscita sarà però il 12 di novembre, dobbiamo aspettare ancora un pochino, non è un problema, aspetto volentieri per questo film che film di apertura della festa di Roma. E più o meno la trama fa così. Allora, ci sono dei genitori di un figlio bullizzato e appunto genitori, poi anche altri con un po' di paura, no? Di diventare madre di un'infermiera, e anche la storia di questa donna sposata con una difficile quotidianità, no? Sposata con un marito violento. Quindi sono i protagonisti di questo intreccio ambientato in una Milano un po' caotica. Non si può sbagliare, secondo me, con la regia Paolo Genovese, poi anche Stefano Accorsi, Emanuela Fanelli, Lino Musella, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, insomma un bellissimo cast che sicuramente renderà giustizia anche alla trama che insomma abbiamo appena raccontato, abbiamo appena letto. Sono veramente curiosa. Prima però, Madonna, Densiteria. Ciao.

0: Michael Sembello con Maniac. Era il 1983, va a chiudere questa nostra prima ora insieme. I 100 secondi con Mentana per quanto riguarda l'informazione, poi un'altra ora. Sono le 19:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: E quindi il governo decide l'abolizione del bollo auto, riguarderà il 70% dei cittadini, ovviamente piccole e medie cilindrate, prima auto, è ovvio, è evidente, ma vuol dire appunto il 70% degli automezzi, delle automobili. E questa è una misura che è largamente popolare, visto che giustamente è assolutamente a prova di bomba quello che dice Giorgia Meloni, una delle tasse più odiate. Escluso il sottoscritto che non ha la patente, immagino che tutti gli italiani che guidano non abbiano simpatia per il bollo, come per tutti i tipi di tassazioni, ma questa in particolare. Aggiungiamo però una cosa, che è un vecchio pallino della politica, una vecchia scorciatoia. Mi ricordo, se posso permettere

0: una memoria personale, e che fui proprio a intervistare Berlusconi nel 2008, era l'ultimo giorno della campagna elettorale, intervistai lui e il suo avversario che era Walter Veltroni, e Berlusconi lì per la prima volta promise l'abolizione del bollo auto, poi non ci riuscì, non lo fece perlomeno durante quella legislatura che si conclude nel 2013 e della conclusione poi della carriera a Palazzo Chigi di Berlusconi. Ma questo per dire che sempre quando ci sono le elezioni in vista si promette questa abolizione. Questa volta avviene, non è una promessa, questa volta viene, a quanto pare, fissata, il Consiglio dei Ministri è in corso, da una decisione del governo. Ma questo ancora di più ci fa capire che le elezioni sono vicine, vicinissime, forse più vicine di quanto dicevamo nei giorni scorsi, se è vero come è vero che questa misura viene presa. È vero anche che il governo pensa a quanto costa guidare in questo periodo, per via ovviamente del pieno di benzina, e un linimento, chiamiamolo così, indiretto, arriva proprio dal bollo, se davvero succederà.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Le 19:08 era Shawn Mendes con There's Nothing Holding Me Back. Su Radio City anche Peggy Gou, Aerostar Woman. Ciao a tutti, io sono Valeria.
1: Ciao, sono Mari di Novi Ligure. I love Radio City.

0: Chaperon con Pink Pony Club. Stiamo per parlare di un club molto più ristretto, cioè quello della famiglia e del proprio cane. Almeno una persona su due praticamente ha un cane o comunque un animaletto, un amico a quattro zampe a casa. Non so se vi siete mai chiesti perché il vostro cane si infila sempre tra voi, cioè tra te e il tuo partner, quando, non so, magari fate le coccole, quando vi abbracciate, insomma questa situazione qua, no? E c'è uno studio fatto dall'Università della California a San Diego che ha osservato i cani, no? Che mostrano questi segnali, questi comportamenti un po' simili alla gelosia quando il proprietario mostra un po' di affetto verso un, tra virgolette, ovviamente, rivale, no? Un altro cane o anche soltanto un oggetto. Ci si spinge, sembrano delle anguille, si ficcano fisicamente in mezzo, no? Proprio come fanno con voi due, cioè nel senso con te che stai ascoltando e magari il tuo partner, no? E la causa esatta di questo comportamento non è ancora del tutto chiara, no? Gli scienziati, però c'è un'ipotesi, cioè che il cane percepisce un rischio, sempre lì tra virgolette, per il proprio posto nel gruppo familiare, no? Quando vede due persone a cui è legato entrare in intimità senza di lui, è un gelosone al 100%, ma quello che si sa con più certezza è il lato chimico, cioè contatto fisico tra cani e proprietari fa rilasciare l'ossitocina, cioè è l'ormone del legame che si attiva, no? tra genitori e figli. Quindi il cane che cerca quel contatto fisico con insistenza non lo fa soltanto per gioco, quindi non è solo gelosia poi nel senso in cui la intendiamo noi, no? È il nostro amico a quattro zampe, cioè un animale che nel suo modo sta cercando di stare dentro a un legame che sente come suo. Non so se vi è mai capitato, ma non solo tra animali, anche i bambini piccoli fanno questa cosa qui. C'è anche Ligabue, l'ultimo suo lavoro, questa è Qualcosa per te, qui su Radio City.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore perturbazione attiva sul Piemonte e sulla Liguria porterà dei fenomeni a carattere sparso con clima più asciutto verso sera sulla costa ligure. E nella giornata di giovedì questa stessa perturbazione porterà dei fenomeni a carattere intermittente nell'arco della giornata, dunque non mancheranno anche delle aperture del cielo. Fenomeni che a tratti risulteranno intensi, specialmente sui rilievi, con la possibilità di qualche grandinata. Le temperature massime diurne su entrambi i territori non supereranno i 25-26 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parcheggi.

0: Ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Le 19 e 29 minuti qui su Radio City, la novità che precede la compilation, ci sono Ariete con Angelina Mango, si intitola Che bella vita.

0: vita.
1: Novità tra Ariete e Angelina Mango, che bella vita. 19:32 minuti, siamo pronti, prontissimi per una compilation. Tre successi non stop, GT Ranks con I See You, era il 2013.

0: I Muse con Uprising. Era il 2009, vanno a chiudere questa nostra City Compilation. In apertura, Jatty Ranks, era I See You. Subito dopo, l'ultimo lavoro di Saif, Parlar d'amore.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Della casa a Gavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

0: festa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Justin Bieber con Stay, era il 2021. Noi stiamo per chiudere questa nostra seconda ora insieme. Prima però c'è anche Gaia con Bossa Nostra, poi il nostro appuntamento con la storia della musica.

catapultati in Brasile con Gaia Bossa Nostra alle 19:56 minuti qui su Radio City. Nel frattempo anche il nostro City Story Eric Carmen con Hungry Eyes. Sì, solo gli occhi e affama, io c'ho una pancia che sta gorgogliando. Buon appetito a tutti se state per mangiare.

0: Eric Carmen con Hungry Eyes. Solo gli occhi c'han fame, no? Io c'ho la pancia che la senti già, che strano che non entri nel microfono il gorgoglio. A proposito, che ve magnate questa sera di buono? Noi ci risentiamo domani sera, il nostro appuntamento si rifà tra le 18 e le 20. Ora invece linea alla redazione con tutte le news e poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Io vi saluto e vi abbraccio. Sono le 20 in punto, buona serata.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Con un messaggio rilanciato sui social, Giorgia Meloni festeggia il risultato ottenuto in Consiglio dei Ministri, dove è stato raggiunto un accordo per l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino ad 80 kW e per i motoveicoli. Un messaggio che serve anche a pungolare l'opposizione per una loro battaglia politica. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà. Scende intanto a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora dimezzandosi a 6,1 centesimi. E quanto contenuto nella bozza del decreto legge contro il caro carburanti. Dal caso report al dopo di G Roberto Sergio. Dopo la pausa di agosto non mancheranno i temi caldi nel primo consiglio di amministrazione della RAI, che ha notificato a Ranucci una contestazione disciplinare intimando un termine di 5 giorni per far pervenire la propria difesa. La cronaca: Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99.
2: Pronto?
1: Puma, 99.
2: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
1: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Questo non è un semplice rumore di un'auto, è il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Oro. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
7: Reverchon. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente.

0: ambientata nel futuro. I love Radio City.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 139, impossibile!
3: Tutto ok?
2: 139, Kuga, microtasso!
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 139,
3: pronto?
2: Kuga.
3: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
2: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
4: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
0: Radio City.
5: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Carica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

Mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte. Volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: go back to the blog era one time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.